0: Diario di bordo del 2011.
1: Quaderno de bitácora 2011.
2: 2011 logbook.
3: Le tappe continuano ad essere brevi, pochi chilometri alla volta, e viste le temperature, tutto sommato, non ci lamentiamo. Attraversiamo decine di paesi e cittadine senza soluzione di continuità. Tutto è in costruzione, le aree verdi diventano sempre più rare, lasciando spazio a nuovi centri abitati o città che si espandono, prendendo la forma di piccole megalopoli. Siamo speranzosi di incontrare presto zone incontaminate e una natura più selvaggia. Forse nel Sichuan, zona troppo spesso colpita da catastrofi naturali. Proprio in questi giorni apprendiamo dalla radio e dai giornali che vi si sono abbattute terribili inondazioni che hanno messo in ginocchio la popolazione. Ci chiediamo quale scenario troveremo al nostro arrivo. Tra una riflessione e l'altra, i chilometri volano via. Qualcuno sembra aver ascoltato le nostre preghiere e finalmente arriva la pioggia che abbassa la temperatura e ci accompagna a Shaoyan. A Shaoyan nasce il 16 novembre del 1893 Mao Zedong e qui c'è ancora la sua casa natale con gli splendidi giardini. Mao Zedong fu un rivoluzionario, un politico, un filosofo e dittatore della Cina. A Mao si attribuisce la creazione di una Cina unificata e libera dalla dominazione straniera, ma anche lo sterminio di milioni di contadini durante la riforma agraria del 51, la carestia che durò dal 58 al 61 e la violenza della rivoluzione culturale.

0: riprendiamo il viaggio e lasciamo la provincia dello Yangtze per entrare nella provincia dell'Hunan. È verdeggiante, montagnosa e attraversata dal fiume Tuoyang. La nostra destinazione è l'antica città di Yangtze Phoenix. Per raggiungerla dobbiamo attraversare le montagne di Hunan, diversi chilometri di natura incontaminata, e lasciare le nostre moto a Weiwei. Qui tutto è più verde. Riconosciamo la Cina della nostra precedente missione nel 2002 e cominciamo a respirare un pochino, viste le recenti piogge, i passaggi in altura e il conseguente abbassarsi della temperatura. La strada si stringe, aumentano le curve e i saliscendi. Intorno a noi la Cina rurale, quella delle verdi coltivazioni, dei terrazzamenti per sfruttare anche i terreni scoscesi, la Cina degli animali al pascolo, dei contadini nei campi e lungo le strade. Tutto si tinge di un verde intenso e acquista un aspetto meno metropolitano. È terminata, almeno per ora, la Cina del cemento e delle metropoli.
1: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
2: Привет, меня зовут Нина Абросова. Я из России. Я слушаю радио Moto for Peace.

0: Nuovi talenti, è la rubrica che fa per voi. Nuove voci e nuovi cantanti dall'Italia e dall'estero, in esclusiva, su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: New talents is the rubric for you. New voices and new singers from Italy and abroad, exclusively on Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Forbis. I nuovi talenti su Radio Moto Forbis.
4: Ciao, stai ascoltando Radio Moto Forbis,
5: the number one station.
4: La radio senza frontiere.

0: Nel 2002, Moto for Peace realizza la missione La Cina è vicina. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Cina.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di Asia Onlus per sostenere una piccola clinica di medicina tibetana nelle Qinghai.

0: Le moto utilizzate dai piloti di Moto for Peace, che spesso si trovano ad affrontare strade che alla fine non sono più strade, dispongono di borse che devono davvero superare di tutto. Strade dissestate, appunto, gelo, polvere, neve, pioggia, temperature di oltre 50 gradi, eccetera. A tal proposito, Marco, cosa avete scelto e perché?
1: Sì, è corretto. Hai perfettamente ragione. La scelta della valigia è una scelta importante che va fatta con ponderazione e con molta attenzione, perché una scelta sbagliata ti può compromettere il viaggio. Noi ormai è tanti anni che viaggiamo con MyTech. La nostra scelta è andata su questa marca perché abbiamo avuto modo di testarle in diverse occasioni, in mille modi, in caso di cadute, in caso di anche a livello di impermeabilità non abbiamo mai avuto problemi di infiltrazione, e robustezza, affidabilità non si discute.
2: Poi l'aspetto molto importante è anche che in caso di caduta la valigia ti protegge la moto, e se è una caduta importante e la valigia potrebbe subire dei danni, la riesci a riparare senza grandi sforzi, insomma, e poi proseguire il viaggio. Altrimenti sei fregato, altrimenti avere la valigia non si può più utilizzare, cosa fai? Ad esempio l'abbiamo avuto quest'anno con Moto di Celestino è caduta 5-6 volte con 2-3 piloti differenti, e purtroppo in una caduta in particolare le valigie hanno subito dei danni, insomma, abbastanza importanti. Però alla sera, arrivati a destinazione, siamo riusciti a ripararle senza grossi sforzi. Quindi io penso che se avessimo avuto un altro prodotto la cosa non sarebbe stata possibile. Quindi no, 10 e lode a MyTech.
1: E vogliamo parlare dello sterrato? Noi in tutti questi anni di sterrati ne abbiamo fatti tanti, abbiamo percorso il Toul Houndouleh in Africa, che ogni sera all'arrivo a fine tappa dovevamo controllare tutti i bulloni della moto perché letteralmente si smontavano. Ma per quanto riguarda telai e valigie MyTech non abbiamo mai avuto un problema di una vita allentata, di un telaietto che si è spostato, che niente.
3: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
4: Hey, good morning.
3: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
4: Yep, they sure are.
3: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
4: It's all right.
3: We're so far up here.
4: Look at me. Take a deep breath.
3: Oh, I'm good. So good.
5: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
6: Radio Moto for Peace. Your station.

0: Ciao, sono Pierpaolo Tavani e anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
1: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: Diario di bordo del 2010.
3: Quaderno de bitácora 2010.
4: 2010 logbook.
5: A Lilongwe la tabella di marcia prevede un giorno di sosta e un appuntamento con le autorità di polizia locale. A seguito della visita del presidente kosovaro nel paese, il capo della polizia è però impegnato in prima linea e quindi ci comunicano che il nostro incontro è stato cancellato. Nell'attesa però non abbiamo perso tempo e nel piazzale della caserma, dove i mezzi hanno sostato per la notte, abbiamo attrezzato una vera e propria officina mobile. È un'ottima occasione per fare manutenzione. C'è da cambiare olio, filtri e pneumatici alle moto, ingrassare le catene e ripulirle di tutta la sabbia e la polvere che si è depositata ovunque durante il viaggio. Altrettanto bisogna fare con il furgone, svuotandolo completamente del suo prezioso carico, valigie, generi alimentari, attrezzi e ricambi, per poi lavare accuratamente gli interni dalla sabbia accumulata, sperando di non dover più percorrere strade così polverose. La riuscita delle missioni dell'Associazione Moto for Peace dipende dall'impegno personale di ogni componente del team che si adopera alla soluzione e prevenzione di qualsiasi inconveniente possa verificarsi durante la missione, contribuendo così alla sicurezza di tutto il gruppo. Non manca poi la cucina da viaggio e questa volta a preparare un gustoso pranzo ci pensano Veronica e Rosario. La giornata terminerà con i lavori di manutenzione, l'aggiornamento del diario di viaggio, una buona cena, tanto riposo e alle prime luci del mattino ci rimettiamo in viaggio verso il Mozambico.

0: Anche questa volta il confine dista pochi chilometri. Uscendo da Lilongwe, ai bordi della strada, vediamo sfilare decine di venditori di mobili che espongono la loro mercanzia. Guardando bene ci accorgiamo che sono solo telai di letti, sedie e altro mobilio di utilizzo quotidiano. La strada è buona, la temperatura è scesa e così aggiungiamo l'imbottitura alle nostre giacche tecniche. Temiamo possa piovere, le nubi all'orizzonte non promettono nulla di buono. La frontiera la attraversiamo in pochi minuti. Le pratiche doganali anche qui sono molto semplici, non hanno costi e ci consentono di non perdere tempo prezioso recuperando qualcosina sulla tabella di marcia. Sale in macchina con noi un poliziotto locale che ci conduce fino al primo villaggio oltre frontiera, dove un funzionario di polizia ha espresso il desiderio di darci personalmente il benvenuto nel paese. L'incontro è breve e informale, ma la sosta è più lunga del previsto. Veniamo letteralmente circondati da decine di bambini ai quali regaliamo penne e quaderni. Inutile cercare di creare ordine per poter distribuire i beni. L'entusiasmo e la gioia di questi bambini con le mani tese verso di noi ci conquistano ed entrano subito nei nostri cuori. Tutto diventa un gioco e tra grida e risate siamo certi di non aver portato qui solo penne e quaderni, ma anche qualche momento di allegria e di festa.
1: Africans, i migliori successi d'Africa.
2: Africans, les plus grands succès de l'Afrique.
3: Africans, Africa's greatest hits.

0: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: State ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.
2: Ascolterai successi indimenticabili, canzoni che hanno fatto storia, associerai ad essi i tuoi ricordi di vita e la musica del XX secolo. A rotazione, qui su Radio Moto for Peace.

0: Aid, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Welcome, benvenuti a un nuovo appuntamento con la World Parade qui su Radio Moto for Peace. Io sono Richard Shu e oggi apriamo questa edizione di maggio con il cuore che batte a giri altissimi. Abbiamo appena analizzato i risultati del nostro recente sondaggio. Attenzione, un sondaggio realizzato solo all'interno della nostra community. E ragazzi, quello che ci avete risposto è semplicemente incredibile. Il vostro gradimento per la nostra programmazione è totale, il 100% di voi si divide tra ottima e buona. Un risultato inaspettato e devo aggiungere commovente, che ci dà ancora più carica, una carica pazzesca per mandare avanti le trasmissioni di Radio Moto for Peace. Siete dei veri affezionatissimi della Radio Senza Frontiere, quasi i tre quarti della nostra community ci ascolta costantemente, con un 40% che non perde un solo giorno di trasmissioni, e un saluto speciale va a quel 6,7% di voi che ci ascolta mentre è alla guida. La radio è il viaggio, il binomio perfetto per chi ha l'anima sulle due ruote. A tal proposito, so che Marco Veronese e Jordi dalla Spagna lo fanno abitualmente. Per il 73% di voi la World Parade è ormai un appuntamento imperdibile. Abbiamo letto con gioia i vostri complimenti anche per la selezione rock e il mix tra musica e news tematiche. Grazie di cuore. Ma ora bando alle ciance e accendiamo i motori della classifica dei paesi più attivi sul nostro portale motoforpeace.it. Iniziamo subito con un movimento brusco che arriva dall'Oriente. Dopo la grande scalata del mese scorso, il Giappone subisce una brusca frenata, i visitatori nipponici perdono colpi e il paese del sollevante scende di ben 3 posizioni rispetto ad aprile, una caduta che rimescola subito le carte in tavola in questa top 10 di maggio 2026. Chi ne avrà approfittato per superarlo?
2: World Parade number 10. The number one song in Japan is Yui Mosi Mosi.

0: invece sorride e mette la freccia è proprio il bel paese. Alla posizione numero 9 troviamo infatti l'Italia, che fa meglio del mese scorso guadagnando un posto in classifica, un balzo in avanti reso possibile dai 212 internauti che hanno curiosato tra le pagine di motoforpeace.it, dimostrando che l'interesse per la nostra imminente missione in Mongolia sta crescendo forte anche in casa nostra. È un segnale bellissimo vedere il tricolore che risale la china proprio ora che i motori si scaldano per la partenza. Avanti così Italia, e per festeggiare questo sorpasso tutto italiano ci ascoltiamo un pezzo che sta spopolando nel sound proprio made in Italy.
1: World Parade number 9. The number one song in Italy is
2: Serena Brancali, Levante, Delia, al mio paese.

0: This is the World Parade.
1: E attenzione, perché la classifica di maggio non smette di stupirci. Alla posizione numero 8 facciamo spazio a una travolgente new entry. Diamo il benvenuto al Vietnam. Con ben 253 utenti che si sono collegati al nostro portale, il paese del sud-est asiatico irrompe nella World Parade, dimostrando che il messaggio di Moto for Peace non ha davvero confini. E a proposito di Vietnam, sapete qual è una delle cose più curiose che incontreremmo se viaggiassimo lì in moto? Beh, in Vietnam circolano qualcosa come 45 milioni di motorini, è il cuore pulsante del paese. E ci trasportano di tutto, dai mobili interi a intere famiglie, fino a alberi di pesco durante il Capodanno, incredibile. Un popolo che vive su due ruote non poteva che trovarsi a suo agio nella nostra community. Un debutto straordinario che scuote la parte bassa della classifica, quindi benvenuti a bordo. E per celebrare questo ingresso, lasciamoci trasportare da un sound che fonde tradizione e modernità asiatica.
2: World Parade number 8. The number one song in Vietnam is Tuyen Van Gai Bit

0: Continuiamo a salire la nostra World Parade di maggio e torniamo nel vecchio continente, ma lo facciamo attraversando la Manica. E sì, alla posizione numero 7 si piazza infatti con decisione il Regno Unito, con ben 296 utenti attivi sul nostro sito. Gli amici britannici dimostrano di avere una gran voglia di Motor for Peace e di avventura. Il Regno Unito scavalca la concorrenza e si porta a un passo dalla zona calda della classifica, confermandosi una nazione dove il connubio tra motori e solidarietà ha radici profondissime. Dalla terra del Britpop alle leggendarie Triumph arriva una spinta incredibile per la nostra missione in Mongolia. Godiamoci allora questo sound che arriva dritto da Londra, raffinato e potente proprio come i nostri viaggi.
1: World Parade number 7. The number one song in United Kingdom is Pitbull FT Dua Lipa, Midnight.

0: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.
1: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
2: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
1: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
2: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
1: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
2: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
1: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
3: World Parade, l'unica classifica che si fa in due.
4: Saliamo ancora di un posto e arriviamo al sesto, dove il profumo di Francia si fa finalmente sentire. I nostri cugini d'Oltralpe mettono il turbo in questa classifica di maggio, guadagnano ben due posizioni rispetto al mese scorso e si attestano stabili alla numero 6. Con 335 utenti connessi, la France si conferma una colonna portante della nostra community, dimostrando una partecipazione crescente e costante e che ci riempie naturalmente di gioia. Una ascesa meritata che premia la passione dei motociclisti francesi, da sempre grandi sostenitori dei nostri valori di pace e solidarietà, anche se poi nessuno di loro ha mai partecipato ad uno dei nostri numerosi viaggi, chissà come mai. Comunque sia, sono in ascesa e questo è il loro sound. Merci bien et pour tout contact, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse suivante info@motoforpeace.it. Je répète, info@motoforpeace.it.
5: World Parade number 6. The number one song in France is...

0: E dai 335 utenti francesi passiamo ai 333 della Cina, due soli utenti di differenza, pensate, che posiziona il colosso asiatico al quinto posto. La Cina resta lì in una sorta di stand-by strategico, presidiando la metà della nostra classifica in attesa del prossimo balzo. E visto che siamo arrivati al giro di boa, come si suol dire, della nostra World Parade, apriamo una parentesi importante perché il calendario non mente. Siamo a un passo dal via. Eh sì, il team si è incontrato durante lo scorso mese di aprile proprio presso la sede di MyTech in provincia di Lecco, sponsor storico di Moto4Peace ormai ultra decennale. Per chi non lo sapesse, ricordo che MyTech è diventato il punto di riferimento ormai per le valigie professionali che vengono montate su diversi modelli. È stata anche l'occasione per fare il punto sulla situazione, tenendo sempre in considerazione gli eventi internazionali. Intanto il Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei Deputati hanno rilasciato il loro patrocinio gratuito ed i visti si trovano già sui passaporti dei partecipanti. Insomma, i preparativi fervono e la tensione, quella buona, quella che ti fa battere il cuore sotto la giacca tecnica, inizia a farsi sentire. I mezzi sono in allestimento, il furgone e le moto stanno diventando la casa per le prossime settimane. L'obiettivo è chiarissimo: sostenere i progetti educativi e sanitari della ONG Asia. Quando si parte? Beh, la missione entrerà nel vivo a giugno, ma i motori si accenderanno già ufficialmente proprio a fine di questo mese di maggio. Sarà un viaggio lungo e faticoso, ma straordinario, che cercheremo di seguire e di raccontare periodicamente qui su Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere. E ora, con la polvere delle steppe già negli occhi, torniamo alla musica e alla scalata verso il podio.
1: World Parade number 5. The number one song in China is Come Back to Me, Utada.

0: Tenetevi forte perché qui i numeri fanno un salto triplo. Dai 333 cinesi internauti e curiosoni del sito motoforpeace.it passiamo direttamente agli 808 di Singapore. Un distacco netto pesantissimo che permette alla città stato asiatica di guadagnare ben due posizioni e piazzarsi ai piedi del podio alla numero 4. Singapore non scherza più e dimostra di essere una delle capitali mondiali della nostra community digitale. Gli amici di Singapore hanno letteralmente invaso le nostre pagine nell'ultimo mese, portando una ventata di energia tecnologica che ci spinge verso le vette della classifica. Ora sono lì a un passo dalle medaglie. Chi tremerà tra i giganti del podio? Lo scopriremo tra poco.
1: World Parade number 4. The number one song in

0: Preparatevi perché se Singapore ci aveva stupiti, qui entriamo ufficialmente nell'orbita dei giganti. Facciamo un altro salto incredibilmente alto per raggiungere il gradino più basso del podio, alla posizione numero 3. Conquistando una pesantissima medaglia di bronzo si piazza la Germania. I nostri amici tedeschi hanno fatto segnare numeri da capogiro: ben 2840 utenti hanno affollato il sito motorforpiste.it durante gli ultimi 30 giorni. La Germania non si limita a confermare il terzo posto, ma rilancia con forza, dimostrandosi un pilastro d'acciaio inossidabile della nostra World Parade. Una passione che cresce di mese in mese, proprio come i giri dei nostri motori in vista della partenza. A proposito di motori, la moto più venduta in Germania nel corso di questo 2026 è la BMW GS 1003, manco a dirlo, insomma. Sentite che spinta arriva dal cuore dell'Europa.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is AK Austria Control X Sharon David. LDN

0: Egal.
1: Ich mach so viel.

0: Ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace, der Sender ohne Grenzen.
2: Saliamo ancora perché la stabilità regna sovrana anche sul secondo gradino del podio. Alla posizione numero 2 infatti ritroviamo la Danimarca che resta saldamente ancorata alla sua medaglia d'argento. Non c'è storia per gli inseguitori. E con l'incredibile cifra di 3.338 utenti connessi, i danesi dimostrano una fedeltà assoluta a Moto for Peace, una partecipazione massiccia, costante che profuma di Nord Europa e di grande passione. La Danimarca è una vera corazzata che non perde un centimetro e guarda tutti dall'alto, tranne uno. Restano lì a un passo dalla vetta. Ma chi c'è sopra di loro? Intanto, per curiosità, sappiate che la moto più venduta in questo paese nel corso sempre del 2026 è la Honda CB500X.
3: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Lives for Lat Annika.

0: Ragazzi, il tempo passa inesorabilmente ed è così giunto il momento del nostro riepilogo. La nostra hit è iniziata con la decima posizione che si è riservato il Giappone in discesa di 3 posti, mentre in salita di 1 al 9, quindi ritroviamo con piacere l'Italia. 8ª posizione per una nuova entrata, quella del Vietnam, ed un'altra new entra al 7º posto con il Regno Unito, mentre la Francia si conferma al 6º posto guadagnando 2 posizioni rispetto al mese scorso. Stabilità per la Cina, la numero 5, 4º posto per Singapore in salita di 2, stabilità per la Germania al 3º e stessa cosa per la Danimarca che si riconferma 2ª e invece regina incontestabile come sempre gli Stati Uniti d'America e come sempre la moto più venduta nel corso del 2026 è una Harley Davidson ed in particolare il modello Road Glide.
1: World Parade number 1. The number 1 song in United States of America is Olivia Dean.

0: greetings to our friends listeners who listen Radio Moto for Peace from the United States.
1: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers. Without frontiers.
2: E queste dunque erano le 10 canzoni che hanno infiammato la World Parade in questo spumeggiante mese di maggio 2026, ma non andate via perché tra pochissimo cambiamo, come dire, marcia e è arrivato infatti il momento del nostro appuntamento cult, il rendezvous con la World Parade New Hit, un sound nuovo, una formula diversa, una sorpresa che non potete perdere. Restate sintonizzati su Radio Moto for Peace, la vostra radio senza frontiere. A tra pochissimo.
3: World Parade New Hit, May 2026. Fisher and Tones and I, Favor.
4: He said, tell me a story.

Mongolia 2026, la missione di solidarietà di Moto for Peace che attraversa i confini del mondo. Con il patrocinio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, venerdì 29 maggio alle 20.45, il team di Moto for Peace effettuerà la prima tappa Roma-Riese, provincia di Treviso, per incontrare personalità, colleghi, motociclisti e comuni cittadini. Vieni anche tu e partecipa all'evento. Scopri il viaggio, la passione e l'impegno internazionale. Scopri Moto for Peace, on the road, still together.

0: come sempre, novità discografiche di altissimo livello qui su Radio Moto for Peace. Speriamo che le abbiate apprezzate. Per qualsiasi comunicazione non esitate a scriverci radio@motoforpeace.it. Grazie per l'attenzione da Richard Chu è tutto. Ci sentiamo alla prossima edizione della World Parade.
1: The time has come for soundtracks on Radio Moto for Peace.
2: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto for Peace.

0: pazza.
1: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
2: Behind! Dietro le storie della musica.

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: Oh, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Behind. Dietro le storie della musica.
4: Parliamo di un album dal titolo Io sono nato libero. Un disco dalle grandi tematiche sociali. In Italia si vivevano ancora gli echi del 68 e in Cile c'era appena stato il golpe di Pinochet. Siamo nel 1973. Il Banco del Mutuo Soccorso incide il suo terzo album. Fra le canzoni spicca la melodicissima Non mi rompete, scritta musicalmente da Vittorio Nocenzi e liricamente da Francesco Di Giacomo. Quello che sembrano note, parole semplici, già dopo pochi secondi esprimono molto, ma molto di più. Il protagonista, che implora tutti di poter dormire tranquillamente, di poter riposare un altro po', non è altro che l'alienazione dell'uomo della società moderna. Il sonno diventa una metafora, un rifugio da un mondo che non ci piace più, e le immagini, le ambientazioni da favola sono la scusa per fuggire. Purtroppo si contrappongono a un crudo risveglio in una realtà dalla quale non ci si può attendere niente.

nient'altro se non occhi imbevuti di pianto. La storia della nascita di questa canzone ce la racconta il protagonista, Vittorio Nocenzi. Dice: non avevo neanche 16 anni, non esisteva il banco, studiavo pianoforte e una mattina nella mia casa natale di Marino, ai Castelli Romani, vedendo le cave di Peperino, l'ho trovata sulla tastiera del pianoforte. È nata in 3 secondi, in sol maggiore, non in si bemolle come l'abbiamo registrata. Stava lì, mi aspettava. Poi, per altri 30 anni, ho cercato di scriverne un'altra, ma non è mai nata, perché sono quei momenti magici, irripetibili. Così la scrissi sul pentagramma, la misi da parte perché mi sembrava una cosa troppo facile, troppo semplice. Sai, a 16 anni pensi che le cose devono essere complicate per essere importanti. Poi ci vuole tutta una vita. Arrivi all'età che ho oggi, non più proprio verde, in cui capisci che invece la semplicità è la cosa più difficile da raggiungere. Se ovviamente è una semplicità di grande qualità. E la semplicità nella sua essenzialità è sempre pronta a scivolare nella banalità. Ma un conto è semplice, un conto è banale. Ma quando è semplice, la qualità è la cosa più difficile da raggiungere. E ci vuole tutta una vita per farlo. Racconterà invece di Giacomo in un'altra intervista. Ricordo che dopo l'uscita di questa canzone mi arrivò una lettera di una ragazza che chiedeva perché, mentre i compagni lottano in fabbrica, io scrivessi "Non mi rompete". In quel momento ho capito che avevo fatto gol, nel senso che i compagni lottano nelle fabbriche e io sono con loro, ma la sera posso avere 5 minuti per stare per i cazzi miei. Momenti come questi, 5 minuti di relax, non sono dispersivi, anzi, il recupero della lucidità, delle proprie sensazioni, credo sia fondamentale, anche perché è già difficile arrivare alla fine della propria giornata. No.

0: Uno dei principali aiuti per i non vedenti è ancora il bastone bianco, ma pensate quale contributo potrebbe dare un dispositivo in grado di fornire in tempo reale la situazione dello spazio intorno alla persona. Punto principale di questa tecnologia è la trasformazione delle immagini in suoni e vibrazioni. Katalin ha perso la vista progressivamente durante la sua infanzia. Oggi insegna in un istituto per persone non vedenti ed è tra i volontari del test sul navigatore. La sua esperienza è di grande aiuto nella personalizzazione del dispositivo a seconda delle esigenze degli utenti.
1: Il sistema è dotato di una telecamera 3D che scannerizza di continuo l'ambiente, in tutto 20 volte al secondo. A quel punto i dati vengono processati attraverso gli algoritmi di un computer, spezzettando singolarmente ogni oggetto che incontra l'utente, il quale può vedere ogni singolo oggetto intorno a sé attraverso i suoni generati dal computer in 3D. Insomma, il non vedente incontra gli oggetti attraverso le vibrazioni che gli arrivano dalla cintura che indossa.
0: Il non vedente è guidato in tempo reale dai suoni in 3D in combinazione con un ritorno tattile sul corpo. La loro intensità cambia a seconda della distanza dell'oggetto. Secondo i ricercatori che lavorano a questo progetto, è stato sviluppato un nuovo senso tattile per le persone non vedenti. Grazie a questa tecnologia, gli utenti possono anche leggere la segnaletica.
1: Quando l'utente vuole leggere un testo, basta che schiacci un pulsante e il sistema cerca i testi che sono attorno a lui e glieli legge. Farmacia, supermercato, metropolitana. Ho acquisito maggiore fiducia per il mio futuro. Mi auguro che questa tecnologia funzioni bene.

0: Nel giugno del 2002, alcuni uomini appartenenti alla Polizia di Stato si incontrano per compiere un viaggio di oltre 13.000 chilometri. Un viaggio che partirà da Roma, attraverserà l'Europa, si spingerà fino al continente asiatico e raggiungerà Pechino. Tutto questo usando il mezzo di locomozione più straordinario e semplice mai inventato, la moto. Chi sono questi uomini? Da dove arriva la loro passione? Ma soprattutto, qual è il loro obiettivo? Scopriamolo insieme.
1: Il diario di bordo di Moto4Peace.
2: Un appuntamento speciale e quotidiano che diffondiamo sulla nostra radio in esclusiva e da rotazione nell'arco delle 24 ore, raccontandovi le missioni, le avventure, il coraggio e le sensazioni del team dei motociclisti appartenenti alle forze dell'ordine italiane e straniere. Il diario di bordo, quasi un film documentaristico e radiofonico in esclusiva qui su Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere.
3: Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio in Germania, sempre meglio fare il pieno, perché è punito.

0: Il diario di bordo di Moto for Peace.
1: Siamo in Sudan e in Sudan, credetemi, si patisce la sete. Caspita, dopo appena 50 km di viaggio avevamo tutti voglia di fermarci per bere anche ciò che solitamente si beve di rado, come le bibite gassate o zuccherate, che qui invece sono importanti. Importanti perché il corpo richiede proprio gli zuccheri. Un sacco di colleghi non bevevano mai quelle bibite normalmente nella vita quotidiana di ogni giorno e in quei casi invece la cercano come fosse oro. Insomma, si beve e non si fa mai la pipì, neanche con 15-20 litri al giorno di bevande. Ma spiegare cosa si prova in questi momenti e di quello che il corpo desidera, beh, lo devi solo provare per capire. Quando ci si ferma si è stremate, l'obiettivo è solo quello di bere e dissetarci al più presto. Viaggiare a 48 gradi non è facile ed il nostro corpo non è abituato. Se poi ai 48 gradi aggiungi il calore del motore, beh, vi lascio immaginare il risultato. L'ambasciata fortunatamente sta reagendo benissimo. Ieri sono venuti a prenderci a 60 km da Khartoum e poi in serata l'ambasciatore ha offerto una cena a casa sua e ancora non è finita, perché l'indomani ricevimento ufficiale presso l'ambasciata, tutti in divisa e presso la sede dell'Interpol. Poi sarà la volta di una cena da un italiano che si chiama Roberto, ormai è più sudanizzato che mai, ma la sua ospitalità e disponibilità verranno rammentati da tutti noi. Lunedì partenza per la zona pericolosa del Sudan.
0: State ascoltando Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: Ciao, sono Glory Lutyang e anch'io ascolto Moto for Peace, la radio senza frontiere.
3: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.

Sono convinto che i Sex Pistols siano stati soprattutto un gruppo di cabaret. Le verità più grandi si dicono con il sorriso e l'ironia. Johnny Rotten.

0: Nuovi talenti, è la rubrica che fa per voi. Nuove voci e nuovi cantanti dall'Italia e dall'estero, in esclusiva, su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: New talents is the rubric for you. New voices and new singers from Italy and abroad, exclusively on Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
2: I nuovi talenti su Radio Moto for Peace.
3: Ciao a tutti, sono Marcus. Un saluto agli ascoltatori di Radio Moto for Peace. Spero che il mio brano Piani Alti vi possa piacere. Buon ascolto.

0: Darò.
1: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
2: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
3: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: che viaggiano sulle due ruote. Presenta Marco Veronesse.
1: Buongiorno e ben ritrovati su Moto News. Apriamo subito con un capitolo che sta facendo venire il mal di testa a migliaia di automobilisti e motociclisti italiani, cioè il caos assicurazione. Avete presente quella vecchia moto ferma in garage da anni? O l'auto d'epoca coperta dal telo nel box? Ecco, dimenticate la tranquillità. Secondo le nuove norme europee, l'obbligo di RC auto scatta anche se il veicolo resta chiuso in un terreno privato. Il motivo? Secondo il legislatore, una moto che cade può ferire qualcuno anche da ferma. Insomma, la sicurezza prima di tutto. O almeno così dicono. Ma qui arriva il bello, o meglio, il paradosso. La legge vi obbliga ad assicurarvi, ma contemporaneamente vi permette di sospendere la polizza fino a 10 mesi l'anno. Avete capito bene? Dovete avere un contratto, ma potete congelarlo. È una distinzione sottile che sembra un gioco di parole per salvare capre e cavoli, lasciando però noi cittadini con un dubbio atroce. Ma se la polizza è sospesa e non copre i danni, a cosa serve l'obbligo? E non finisce qui. In Parlamento si discute anche l'arrivo delle polizze mini, quelle con durata inferiore ai 12 mesi. Più flessibilità? Forse. Più confusione? Sicuramente. Tra i calcoli del bonus malus che saltano e premi da ricalcolare, l'unica certezza è che il labirinto burocratico si complica. Il sospetto, però, che corre tra i box e le officine è uno solo, che a guadagnarci alla fine siano sempre e solo le compagnie assicurative. E voi che ne pensate? È una misura di sicurezza o l'ennesima tassa su garage? Fatecelo sapere su info@motoforpeace.it.

0: Sono Elisabetta e anch'io da Bardello Varese ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Diario di bordo del 2014.
2: Quaderno de bitácora 2014. 2014 Logbook.
3: 23 giorni al termine della missione. Siamo a metà del viaggio in direzione Astana, capitale del Kazakistan. Quasi 6.800 km percorsi e altri 6.500 ci aspettano prima di raggiungere il Nepal, dove Moto for Peace concluderà la sua missione con la consegna di 10 motociclette ai medici del villaggio del distretto di Kavre, al fine di migliorare il pronto intervento medico nelle aree più remote della zona. Il viaggio continua.

Alle 8 del 26 settembre 2014, 27esimo giorno di viaggio della missione Medici in moto in Nepal, riprendiamo la strada verso il confine con il Kirghizistan. Solo 200 km prima della frontiera. L'asfalto è buono, il panorama davanti a noi cambia e quando da ovest ci dirigiamo a sud, appare davanti a noi una catena montuosa incredibilmente alta. Più a sud prenderà il nome di Himalaya. Comincia il saliscendi che ci accompagnerà fino a Kordai, città di frontiera. Qui l'incognita del tempo pende come una spada di Damocle sulla nostra testa. Questo confine lo abbiamo attraversato anche nel 2002, nel corso della precedente missione. In quell'occasione rimanemmo fermi per 7 ore. Per nostra fortuna, questa volta, la procedura è stata più snella, almeno dal punto di vista del tempo. Raggiungiamo Bishkek, unica tappa in questo paese, accompagnati da un gruppo di motociclisti appartenenti a un club locale e un'auto al seguito con giornalisti e operatori TV.

0: la città non appare molto sviluppata. A differenza di Almaty o di Astana, sembra vecchia e stanca. Gli edifici mostrano i segni del tempo e la manutenzione scarseggia. Il tenore di vita sembra essere molto basso. Un poliziotto guadagna circa $200 al mese. Vivere qui non si può dire che sia proprio facile. Condizioni così estreme aumentano la corruzione, che sembra essere una delle piaghe più tristi del moderno Kirghizistan. Prima di riprendere il viaggio, incontriamo i colleghi dell'Interpol locale. L'incontro è presenziato dal capo dell'Interpol, persona dai modi gentili e particolarmente interessato alla nostra storia e alla missione in corso. Il meeting si chiude con l'abituale foto di gruppo a ricordo e testimonianza del nostro incontro e del nostro passaggio.
1: Domani lasceremo Bishkek e cominceremo a salire in quota per andare a Turghartport, al confine con la Cina. E da lì lo scenario sarà per giorni e giorni diverso, perché praticamente non faremo che cavalcare da una cima all'altra, sfiorando i 5.000 metri. Sarà questa, secondo me, la parte più bella, più interessante del viaggio.
2: Alta rotazione, 3 successi senza interruzione.
3: Alta rotazione, 3 golpes sin interruzione.
4: High rotation, 3 hits without interruption.

0: Andy.
1: Have a word. Get it.
2: Yo, guys, as you can see now, we are running away from this location. Hey, Achani Zimata, you light guy.
3: Nifungulia mlango.
4: Lindsay Horvath entiende que estamos en una crisis. Por eso, ella está luchando para solucionarlo. Como supervisora, Lindsay aprobó alivio de emergencia para la renta y las hipotecas, protecciones contra el aumento excesivo de precios y subir los salarios de los trabajadores de la construcción. Gente trabajadora están con Lindsay, porque Lindsay Horvath está con nosotros, los trabajadores. Anuncio pagado por Building a Stronger West, sponsored by Western States Regional Council of Carpenters, no autorizado por ningún candidato ni por ningún comité controlado por un candidato.
5: Ciao, sono Patrick, anche io ascolto Radio Moto for Peace, presenta One Grenze. Scusate se parlo male, ma ho perso tutti i denti.
6: Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere.
7: Moto for Peace, Mongolia 2026.
8: Es la nueva misión humanitaria de Moto for Peace. Si desea participar o está interesado, póngase en contacto con nosotros inmediatamente por correo electrónico en info@motoforpeace.it o llame al 39 331 373 4719.
9: Sei sicuro che tuo figlio abbia l'età per i social network? A seguito del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, TikTok sta chiedendo agli utenti italiani di indicare la data di nascita per evitare che si iscrivano i minori di 13 anni. È il momento di stare vicini ai nostri figli e controllare che non diano false informazioni. Se non ha l'età, i social possono attendere. www.gpdp.it/minori.
10: State ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.
11: You are listening to Radio Moto for Peace, a non-profit web radio. Link to the Moto for Peace Association, registered as a third sector entity of the Italian Republic. The association and this web radio do not profit but donate. They have been engaged in organizing humanitarian missions around the world since 2001.
12: Está escuchando Radio Moto for Peace, una web radio sin ánimo de lucro, vinculada a la asociación Moto for Peace, registrada como organización del tercer sector de la República Italiana. La asociación y esta web radio no tienen ánimo de lucro, sino que realizan donaciones. Desde 2001, organizan misiones humanitarias por todo el mundo.
13: L'ambiente è una risorsa da proteggere. Non disperdiamo la plastica in mare e sulle spiagge. È un gesto semplice, ma importante. Proteggiamo la vita del mare. Proteggiamo la nostra vita. Segui la campagna di sensibilizzazione ambientale e tutte le azioni con l'hashtag PlasticFreeGC sul sito minambiente.it e guardiacostiera.gov.it. Iniziativa a cura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Comando Generale Guardia Costiera, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.

0: No, vabbè. Non ci credo, assurdo, ma tu sei...
1: Sì, sono dito nella...
0: Dito nella piega! Non ci credo, amore, come stai? Pronta? Beh, adesso mi devi fare una bella settimana di preparazione, eh? Energie? Positive? O no, negative?
1: No, oddio, perché...
0: Amore, sento che hai chakra completamente spaiati. Dimmi la verità, quando ti guardi allo specchio pensi, ammazza che schifo? Ma è assolutamente normale!
1: Hai solo bisogno di seguire la mia routine.
0: Segna. Sveglia alle 4:41. Così, per le 4:58 più o meno, sei pronta per farti una quarantina di flessioni in palestra, su una gamba sola, mi raccomando. Per le 5:22 ti puoi dedicare allo studio. Io, ad esempio, studio i Vangeli.
1: Oddio, tutta sta roba mi sta venendo la tachicardia.
0: Tachicardia? Ma stai bene? Ti senti ansiosa? Ma lo mangi il kimchi? Guarda che i cibi fermentati sono l'unica cura naturale contro l'ansia e depressione. È scientificamente provato, altro che psicologo. Bevi kombucha e passa tutto.
1: Scusa, kimchi o kombucha?
0: E poi, non servirà sicuramente, ma male, male, male che vada... Te metti con trapper.
1: Un trapper? Ma tipo chi?
0: Ma sì, un trapper, uno di questi altri 1,60 con i tatuaggi in faccia, uno vale l'altro. Appena lo arrestano fai un bel libro sulla vostra relazione tossica e poi bam, pezzo reggaeton.
1: Ma devo scrivere proprio reggaeton? No?
0: Amore, sei splendida, io però adesso ti devo lasciare che devo cominciare la lezione. Mi raccomando, ricorda, kombucha e reggaeton, è importante. Ragazzi, ripartiamo dal cedro astrale, tutti insieme.

0: Nel 2020, Moto for Peace ha realizzato la missione denominata Anonimi della Fede 2. 12.000 chilometri attraverso Cile, Argentina, Paraguay, Bolivia.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.
2: Moto for Peace, Mongolia 2026.
3: Es la nueva misión humanitaria de Moto for Peace. Si desea participar o está interesado, póngase en contacto con nosotros inmediatamente por correo electrónico en info@motoforpeace.it o llame al 39 331 373 4719.
4: International Music by Radio Moto for

0: Questa è Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Esistiamo dal 2009 e via web trasmettiamo per tutto il mondo in qualità stereo CD Dolby Surround. Se vuoi contattarci, non esitare a farlo. Invia un'email all'indirizzo radio.motoforpeace@libero.it oppure info@motoforpeace.it.
1: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.

sapere che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento.

innocente come un innocente che non c'entra niente. Fredda come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Così fu quell'amore dal mancato finale,

0: Sei alla ricerca della prossima stella della musica? Con Nuovi Talenti, la rubrica che ti svela gli artisti emergenti più brillanti, il futuro della musica è già qui. Ogni giorno, solo su Radio Moto for Peace, fatti stravolgere da voci uniche e sonorità indimenticabili. Non perderti l'hit di domani quando le puoi già ascoltare oggi. Resta connesso con Radio Moto for Peace, perché qui nascono le leggende.
1: I nuovi talenti su Radio Moto for Peace, i nuovi talenti su Radio Moto for Peace, i nuovi talenti su Radio Moto for Peace, i nuovi talenti su Radio Moto for Peace.
2: Are you searching for the next music superstar? With New Talents, the show that unveils the most brilliant rising artists. The future of music is already here. Every day, only on Radio Moto for Peace. Let yourself be amazed by unique voices and unforgettable sounds. Don't miss tomorrow's hits when you can hear them today. Stay tuned to Radio Moto for Peace, where legends are born.
3: Yo yo yo, salut à tous la famille, c'est l'homme qu'on appelle Borgia. Vous écoutez mon nouveau son, moi en vie, le remix sur Moto for Peace Radio. On est ensemble la famille, à bientôt.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Forbis. I nuovi talenti su Radio Moto Forbis.
4: Radio Moto Forbis. La radio senza frontiere.

This is Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.

è giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: Chao, soy Verónica Marcos. Yo también, desde Barcelona, España, escucho Radio Moto for Peace, la radio sin fronteras.
1: Diario di bordo del 2010.
2: Cuaderno de bitácora 2010. 2010
3: Logbook. Speciale Moto for Peace. Dalla Tunisia a Città del Capo nel 2010, solo su Moto for Peace.
4: La prossima esperienza è un nuovo ritorno in Africa e questa volta sarà per la terza volta. Abbiamo intenzione, in collaborazione con la COPI, di percorrere un itinerario da Tunisi a Città del Capo. Sarà senz'altro un itinerario molto difficile, complesso nella sua realizzazione, ma siamo sicuri che con l'aiuto dei nostri colleghi dell'Arma dei Carabinieri questa volta e spero anche in futuro di riuscire a realizzarla nel modo migliore.
3: Radio Moto for Peace. La radio senza frontiere.
5: Per ascoltare Radio Moto for Peace, entra nel nostro sito www.recherche.it, sezione Moto for Peace. Oppure nel sito ufficiale motoforpeace.it.
6: During Memorial Day at Lowe's, shop household must-haves for less. Save $80 on a Charbroil Performance Series 4-Burner Grill to chef up something special. Plus, get up to 45% off select major appliances to keep things fresh. Our best lineup is here at Lowe's. Lowe's. We help. You save. Valid through 5/27. While supplies last. Selection varies by location. See Lowe's.com for details.
7: Visit your nearby Lowe's on Silver Drive in Columbus

Italia 2026, la missione di solidarietà di Moto for Peace che attraversa i confini del mondo. Con il patrocinio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, venerdì 29 maggio alle 20:45 il team di Moto for Peace effettuerà la prima tappa Roma-Riese, provincia di Treviso, per incontrare personalità, colleghi, motociclisti e comuni cittadini. Vieni anche tu e partecipa all'evento. Scopri il viaggio, la passione e l'impegno internazionale. Scopri Moto for Peace, On the Road, Still Together, un evento promosso da Riese Spettacolo e Città di Riese Pio X. Non mancare!

0: Cocktail Magazine con Richard Schu.
1: È un magazine informativo, è Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
2: Come un popolo nomade che viaggia in tutto il mondo, a volte ci sentiamo in equilibrio solo sulle nostre moto.

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: Radio Moto for Peace. La radio senza frontiere.
3: Behind. Dietro le storie della musica.
4: C'era una volta un ragazzo inglese, uno di quelli belli come i sogni che arrivano d'estate quando l'aria profuma di benzina, mare e libertà. Si chiamava Nick Kamen e camminava nel mondo con una eleganza silenziosa, come se portasse sul volto un segreto che nessuno avrebbe mai potuto decifrare davvero. Non sorrideva spesso, ma quando lo faceva sembrava che il tempo rallentasse. Aveva occhi tristi, sì, ma non di quella tristezza rumorosa che chiede attenzione. Era una malinconia educata, una tristezza che chiede permesso. Aveva solo 18 anni quando il destino lo guardò negli occhi e successe quasi per caso. Galeotto fu uno spot, un minuto scarso di pellicola, una lavanderia americana. Un ragazzo entra, si toglie i jeans, li infila nel cestello, resta in boxer sotto gli sguardi di tutti e in quell'istante il mondo cambia. Nick Kamen diventa il volto del desiderio, un'icona, il simbolo di una generazione che stava passando dal vinile al neon, dal punk al sintetizzatore. I giornali dissero: è bello, ma non è un cantante. Ma Madonna invece... Madonna ci vide qualcosa che gli altri non vedevano. Lo prese sotto la sua ala come una sorella maggiore un po' ribelle, di quelle che non ti proteggono nascondendoti, ma insegnandoti a stare al mondo. Fu lei a regalargli Each Time You Break My Heart, una canzone che all'inizio avrebbe dovuto proprio cantare lei. Nick la interpretò con una voce dolce, fragile, una voce che seduceva. Sembrava uscire direttamente da un cuore che non aveva mai imparato a difendersi davvero. C'era una cosa che colpiva chiunque lavorasse con lui: la sua timidezza. Un produttore raccontò che prima di ogni ripresa Nick chiedeva sottovoce: sembro troppo impostato? Troppo rigido? Troppo io? Non sapeva di essere magnetico. Gli altri lo vedevano come una divinità di celluloide. Lui si vedeva come un ragazzo qualunque che cercava solo di non deludere nessuno. Durante una sessione fotografica a Los Angeles vide un senzatetto tremare dal freddo. Beh, Nick non ci pensò due volte. Si tolse il cappotto nuovo, costoso, appena regalato dalla casa discografica e glielo mise sulle spalle. Ci sono cose che non si possono ignorare, disse. Il fotografo che raccontò la scena anni dopo, mentre lo faceva aveva le lacrime agli occhi. Madonna gli voleva davvero bene. Una volta durante un tour qualcuno fece una battuta crudele sulla sua ingenuità. Madonna si voltò e gelò l'aria. Non toccatemi Nick. Lui è fatto di un materiale che voi non capirete mai. Nick arrossì come un bambino. Nonostante il successo, la fama gli pesava addosso come un vestito troppo stretto. Preferiva i silenzi alle interviste, gli amici veri alle luci dei fotografi. Era il suo paradosso. Bello da togliere il fiato, ma con lo sguardo timido, di chi sembra chiedere scusa di esserlo. Negli anni 90 si ritirò quasi del tutto e il mondo, senza accorgersene, perse uno dei suoi sguardi più puri. La malattia purtroppo arrivò come un ladro in silenzio senza avvertire. Nick l'affrontò con dignità, senza clamore, proteggendo il suo pudore fino alla fine. Si spense purtroppo nel 2021 a 59 anni, circondato dall'amore del fratello Barry e dalla famiglia. Madonna scrisse: era uno dei miei preferiti, un'anima dolce, troppo dolce per questo mondo. Oggi di Nick Kamen resta una fotografia luminosa, un ragazzo in una lavanderia, gli occhi blu come il cielo che promette primavera e malinconia nello stesso identico istante, e resta soprattutto una voce che sussurra più che cantare. Resta l'impressione che forse fosse davvero troppo sensibile per sopravvivere alla crudeltà dell'industria e del tempo. Perché alcuni esseri umani non nascono per durare, nascono per toccare l'anima di chi li guarda. E Nick Kamen l'ha fatto, nel modo più silenzioso, più delicato, più immortale possibile.

0: anno 2002, la Cina è vicina. Il viaggio nasce da un triplice ordine di motivi. Primo, dal fascino di una cultura millenaria che nel corso dei secoli ha influenzato l'intero pianeta e a cui il team di Moto4Peace non ha saputo resistere. Due, dalla sfida di seguire le orme di un grande esploratore della storia, proteso verso la conoscenza di terre ignote e bellissime, Marco Polo. Tre, la volontà di contribuire all'integrazione di diverse culture, portando aiuti umanitari a popoli che ne hanno ancora davvero bisogno e stabilendo gemellaggi con le forze di polizia cinesi. Il team di Moto4Peace, per raggiungere Pechino, attraversa l'Austria, la Repubblica Ceca, la Polonia, la Bielorussia, la Federazione Russa ed il Kazakistan, per approdare quindi, dopo 16.000 chilometri, nella lontana Cina.
1: Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere. L'unica che è capace di raccontarti le avventure di quei poliziotti e carabinieri italiani che compongono il team di Moto4Peace, facendoti rivivere le emozioni, le tensioni ed i momenti speciali vissuti nei luoghi più lontani e irraggiungibili del mondo. Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere.

c'è sempre stata una componente autodistruttiva nella nostra musica. Qualcosa del tipo facciamolo ad ogni costo, che oggi non vedo più da nessuna parte. Axl Rose.

In Italia le sanzioni per superamento dei limiti di velocità di oltre 60 km orari comporta una sanzione amministrativa di 3.382 euro e la sospensione della patente da 6 a 12 mesi.

0: Afrikaans, les meilleurs succès d'Afrique. Afrikaans, i migliori successi d'Africa.
1: Radio Moto for Peace presenta
2: Coming Soon Radio.
1: Quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
3: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Pronti? Azione!
8: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
7: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
7: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Va ora in onda il diario di bordo di Moto for Peace.
12: Ed eccoci all'ultima puntata di questo speciale diario di bordo, un appuntamento radiofonico che è andato in onda su Radio Moto for Peace, ma che potrete sempre riascoltare sui siti www.radiomotoforpeace.it e www.motoforpeace.it. Un ringraziamento ancora ad Ermanno Capuano che ha continuato ad aggiornare i siti internet per quasi 2 mesi, un grazie a tutti i nostri ascoltatori e lettori del diario di bordo ed a tutti gli amici dei social network. È finita davvero ieri ultimo tour di Ford Force per un safari presso il Chitauwa National Park, e non l'ho definito tour de force tanto per dire. Pensate che siamo partiti alle 4 del mattino per raggiungere il parco alle 10, attesa di 2 ore, poi altre 4 ore di jeep, quindi altre 6 ore di viaggio per il rientro, con strade molto peggiori rispetto a quelle percorse con le jeep dentro il parco stesso, ricco di una vegetazione incredibile: elefanti, rinoceronti, gazzelle, tartarughe, coccodrilli, aquile, cicogne e migliaia di specie di uccelli. Tra qualche ora l'imbarco invece per New Delhi, da lì si volerà per Abu Dhabi e quindi Fiumicino, ma sentiamo alcune voci del team.
13: Allora Marco, tiriamo le somme, finalmente siamo arrivati al giorno dell'imbarco per il rientro in Italia.
14: Sì, finalmente si parte, si ritorna a casa e... Bello.
13: Questo finalmente bello. Intanto perché noi diciamo finalmente?
14: Vabbè, finalmente, insomma, perché sono 53 giorni che siamo lontano da casa e gli affetti a casa sono la cosa più importante che uno può avere. Diciamo che tornando indietro, pensando al viaggio che abbiamo realizzato, tutto positivo, abbiamo avuto tanta fortuna come si parlava prima, siamo stati fortunati, le cose sono andate tutte bene. Siamo stati fortunati col tempo, con i mezzi. Abbiamo fatto un tour eccezionale perché abbiamo toccato 9 stati, vado errato, un team strepitoso, fantastico, grossi problemi non ce ne sono mai stati, anche dal punto di vista diciamo gruppo, per cui tutto sommato è andata da Dio, è andata alla grande. Ovviamente adesso siamo arrivati al capolinea, si torna a casa, però comunque con gli occhi pieni di cose stupende, di sensazioni incredibili e di emozioni al top.
13: Celestino, anche questa missione è terminata, siamo pronti ad imbarcarci. Cosa ci vuoi dire?
15: Sono triste e contento. Triste perché ha finito... Contento perché ha finito bene, abbiamo arrivato e fatto il progetto, abbiamo arrivato alla fine con esito e già con il pensiero di Moto for Peace, ancora non abbiamo arrivato a casa, già siamo con il pensiero del prossimo viaggio. Ma sono felice del gruppo, delle persone e dell'esperienza, che anche penso che dopo 1 o 2 mesi di aver fatto il ritorno, che siamo a casa, potremmo valutare la giusta medida come è andato questo viaggio.
13: Tu Veronica invece cosa ci dici?
16: Come dice Celestino, sto felice perché tutti quanti è arrivato bene, nessuno si è fatto male, nessuna moto si è rovinato, il progetto si è fatto, abbiamo donato il furgone alla Interpol, tutto è andato bene e questo è l'importante. anche sto pensando già nella Sud America, nel prossimo progetto, perché questi giorni di riposo e poter parlare con gli altri, no? Come è andato, che possiamo fare in un futuro, cercare la maniera di cercare più sponsor o uno o due progetti. Questo è il mio pensiero, felice, felice e tanto felice.
17: Quanti ne hai bevuti di questi coffee and milk and toast?
15: Ma tutte le mattine siamo stati qua, anzi che c'è la coffee and milk and toast.
17: Oh, senti, allora tiriamo le somme, è finita, stiamo per partire, ci stiamo per imbarcare.
15: Davvero?
17: Eh sì.
15: No, dai, ricominciamo, rifacciamo da indietro. Già che mi hai levato la moto da qua sotto parcheggiata per 4 giorni, mi sta a prendere male. Sì,
17: Com'è questa esperienza allora? Com'è stata?
15: Beh, è stata sicuramente positiva, bella, affascinante, ricca, faticosa. Torneremo sicuramente un po' più ricchi a casa, non solo di paesaggi, quindi di occhi, ma anche di testa. Abbiamo conosciuto tanta bella gente, abbiamo ricevuto tanti caldi abbracci che ci porteremo dentro fino alla fine della nostra lunga strada.
17: Un'esperienza infinita, insomma, che,
15: sì, sì, sì,
17: che magari un giorno trasmetterai ai tuoi figli.
15: Speriamo.
17: Allora Martina, stiamo per imbarcarci, è finita. Per te questa è stata la prima, penso anche grande esperienza con Moto for Peace. Cosa mi dici?
18: Che sono contenta di tornare a casa, perché 2 mesi sono tanti, è stato bellissimo, mi sono divertita, sono comunque contenta di aver conosciuto tutti. Ma adesso comincio a sentire proprio la stanchezza e la nostalgia di casa, sono contenta che è finita. Tutto benissimo, no? È andato tutto alla grande, meglio di quello che mi aspettavo.
17: Quindi un'esperienza positiva?
18: Sì, sì, sì, indubbiamente sì, sì.
17: Sentiamo anche la donna bionica, la donna bionica. Allora, sei contenta di rientrare a casa?
19: Domanda trabocchetto. Mi astengo e non mi chiedere altro.
17: Ok, allora dimmi qualcosa su questa grande e penso e spero meravigliosa esperienza con Moto for Peace, questa missione di 53 giorni in Asia.
19: In Asia, in Europa, un po' dappertutto.
17: Un po' dappertutto.
19: No, è stata stupenda. Poi stare fuori quasi 2 mesi e vivere, cioè, è come cancellare la lavagna e scrivere altre cose. Quindi è stato molto, molto bello e molto intenso.
17: Te l'aspettavi così? Ah, cioè, a questi livelli? Parlo di tutto, di difficoltà, di incontri, di collaborazioni con le altre forze di polizia, di tutto, insomma.
19: No, non mi aspettavo questo, non mi aspettavo. Ho deciso di partire senza aspettarmi niente di particolare, per non avere troppe aspettative che potevano essere deluse. Posso dire che non c'è stata alcuna delusione in questo viaggio, anzi un po' di malinconia sicuramente c'è, perché siamo alla fine, infatti sono 3-4 giorni che ormai sto pensando, cavoli, mo si ritorna alla vita normale.
17: Senti, adesso sincerità per sincerità, ma un po' di stanchezza ce l'hai?
19: No, veramente io preferivo stare in moto piuttosto che stare fermo una settimana, però però va bene, dai, vuol dire che torno al lavoro carica.
17: Come ti senti a scrivere l'ultima pagina del tuo diario di bordo?
20: Mi sento sollevato perché si torna a casa. Questa città, Kathmandu, sicuramente è una città molto interessante, però secondo me è invivibile, almeno per il nostro modo di pensare e di come siamo abituati. Qui praticamente non si può uscire dall'hotel senza essere travolti da macchine, motorini, camion, aeroplani, elicotteri. Si vive nel caos più totale e completo, anche se devo dire che i nepalesi sono delle persone cortesissime, sono molto molto gentili e disponibili. E poi sono sollevato perché non ce la facciamo più, ho voglia di tornare a casa, di riprendere in mano le mie cose, di rivivere un attimo della mia quotidianità.
21: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.
22: La frontiera è ancora lontana. Restate con noi, l'avventura continua.
0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: Oh, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
23: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
24: E un fantastico saluto a tutti gli amici di Radio Moto for Peace dal DJ di Radio Vedi Alta Square House su Ante Medie. Ciao.
25: Ok, start the music again.
26: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo? E di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne nei retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
27: Behind! Dietro le storie della musica.
28: Hai scelto chi volevi diventare.
29: A, B, C.
28: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
30: Made in Italy.
31: Made in Italy.
30: Le più belle canzoni italiane su Radio Moto for Peace.
32: Made in Italy. The most beautiful Italian songs on Radio Moto for Peace.
33: Tutti i giorni a rotazione su Radio Moto for Peace.
34: You are listening to Radio Moto for Peace, a non-profit web radio. Linked to the Moto for Peace Association, registered as a third sector entity of the Italian Republic. The association and this web radio do not profit but donate. They have been engaged in organizing humanitarian missions around the world since 2001.
35: Solo le più belle. E la nostra scelta musicale quotidiana, tutti i giorni in random, sulla Radio Senza Frontiere.
36: Only the most beautiful ones. It is our daily music choice, every day in random on the Radio Without Frontiers.
37: No puedo creer que lo hayamos conseguido. Solo las más bellas. Es nuestra elección musical diaria, todos los días al azar, en la Radio Sin Fronteras.

0: Moto for Peace, Mongolia 2026.
1: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
2: Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, in Slovenia hanno paura che le normali luci di retromarcia non siano sufficienti per farsi notare, quindi è necessario accendere anche le luci di emergenza, cioè le quattro frecce.

0: Nel 2002, Moto for Peace realizza la missione La Cina è vicina. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Cina.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di Asia Onlus per sostenere una piccola clinica di medicina tibetana nelle Qinghai.
2: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers.

0: loving. You look so pretty, so shut up and kiss me.
1: Dopo essermi trasferita a St. Louis, sono andata una sera con mia sorella a vedere Ike Turner. Non mi sono mai sentita attratta da lui, lo giuro, ma la sua musica mi eccitava. Volevo a tutti i costi cantare con lui. Tina Turner.

0: Ben ritrovati nella nostra rubrica Moto News. Però attenzione, non si parla soltanto di moto. No, perché la carovana di Moto for Peace si muove anche sulle quattro ruote e più particolarmente su due furgoni che hanno compiti specifici. Non è vero, Marco?
1: Sì, Richard. A seguire la carovana di Moto for Peace, oltre alle moto, abbiamo anche due furgoni in appoggio. Uno allestito per trasporto persone e bagagli e l'altro è invece come officina mobile, trasporto viveri e invece è cucina da campo. Prima di ogni viaggio, per forza di cose, insomma, i due furgoni devono essere, che sono nello specifico i Iveco Turbo Daily, vengono sempre sottoposti a manutenzione prima di partire, ovviamente, e a rientro invece alle riparazioni che necessitano. Ci dobbiamo ovviamente appoggiare a dei professionisti seri e affidabili.
0: E di conseguenza una bella scorta di pezzi sono sicuramente importanti da portare a seguito.
1: Eh sì, infatti prima di affrontare ogni viaggio facciamo la scorta di ricambi per tutti i nostri mezzi. E per questo ci riforniamo presso un'azienda che è una grande realtà in Alto Adige, della ditta FEA, la quale rifornisce gran parte delle officine e carrozzerie della regione. Pensa che FEA dal 1968 commercializza dai ricambi ai lubrificanti, dalle parti di carrozzeria alle batterie e agli accessori.
2: Moto for Peace multimediale. Siamo presenti su Facebook, Twitter, Instagram, Google+, YouTube, LinkedIn.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Framingham, Massachusetts, 8 marzo 1970. Benvenuti al Vediamo se Diana Ross è in grado di reggere il suo show da sola, urla la 26enne Diane Ernestine Ross, meglio nota come Diana, quando sale sul palco di un club della cittadina del New England per il primo di 11 concerti consecutivi che inaugurano una nuova fase solistica della sua carriera. Sono passati poco meno di 50 giorni da quando la Ross ha lasciato Florence Ballard e Mary Wilson, con cui dal 1961 ha dato vita al formidabile sodalizio delle Supremes, orgoglio della Motown Records e instimabile patrimonio della black music americana. Quindi la sua preoccupazione in vista di un futuro da solista è più che giustificata, anche se, pensando agli ultimi concerti delle Supremes, questi quasi sempre apparivano come vere e proprie performance di Diana con le altre due che facevano da corista. La Motown crede ciecamente in lei, ha investito la bellezza di $100,000 nel nuovo progetto e Miss Ross non delude. Gli show sono semplicemente spettacolari e fanno capire che la ragazza di Detroit è ormai una superstar. 3 mesi dopo, già pronto il suo primo singolo Reach Out and Touch, scritto e prodotto dalla premiata ditta Ashford & Simpson. Mentre già al secondo singolo, I Know Mountain High Enough va al primo posto in classifica. E inizia così anche un'ascesa irresistibile che prosegue con i successi folgoranti scritti da un binomio incredibile, Nile Rodgers e Bernard Edwards. Upside Down e I'm Coming Out, sino al 1981, con Endless Love, delizioso duetto con Lionel Richie, e ultimo numero uno di una sfavillante carriera che porterà Diana Ross a vendere oltre 100 milioni di dischi.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Moto for Peace, Mongolia 2026.
1: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
2: Le colonne sonore più belle di sempre, sono qui, su Radio Moto for Peace. Adesso.

0: All'intelligenza artificiale abbiamo chiesto cosa accadrà mai nel prossimo ventennio sul pianeta Terra. Ecco una parte della sua risposta. Prevedere con precisione il futuro globale per il prossimo ventennio è una sfida complessa, ma basandosi sulle tendenze attuali si possono delineare alcuni scenari probabili in vari ambiti chiave. Ambito urbanizzazione e nuovi modelli abitativi. La popolazione mondiale continuerà a concentrarsi nelle città con megacity che ospiteranno decine di milioni di persone. Le città del futuro saranno smart, con infrastrutture digitali avanzate, trasporti autonomi e sistemi energetici sostenibili. Le città di piccole e medie dimensioni potrebbero crescere come alternativa alla sovrappopolazione urbana, grazie al lavoro a distanza. Nuovi modelli abitativi. Vedremo soluzioni abitative innovative come edifici ecosostenibili, città galleggianti o costruzioni verticali autosufficienti che integreranno tecnologie avanzate per la gestione delle risorse. Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Moto News è con Marco Veronese.
2: Un altro accessorio molto utile per un viaggio in moto è indubbiamente la tuta impermeabile. Di solito occupano poco spazio ed è essenziale durante i viaggi in moto per affrontare situazioni meteorologiche avverse con efficacia. Attenzione però, se troppo fine sicuramente non resisterà a lungo. Meglio le cerate, però a discapito della ventilazione, e quindi la sensazione di sentire caldo sarà certa. Come dire, se in periodo estivo vi bagnerete di sudore, ma non di acqua piovana.

0: Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew.
2: El primer fin de semana del verano marca el tono de toda la temporada. No solo quieres empacar, quieres llegar. Por eso vine a Macy's. Encontré todo lo que necesitaba, todo en un solo lugar. Gafas de sol de diseñador, el pareo de lino perfecto, marcas exclusivas que solo encuentras aquí. Además, con hasta un 60% de descuento, me siento lista para disfrutar del verano.
3: Comienza el verano con confianza. Ahorra 25 a 60% en la venta de Memorial Day en Macy's. Mañana.
4: In Italia le sanzioni per superamento dei limiti di velocità è collegata anche alla decurtazione dei punti della patente. Eccesso di velocità tra i 40 e i 60 km orari, 6 punti in meno.
5: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

Se parliamo di disco music italiana capace di conquistare il mondo, uno dei nomi che non può assolutamente mancare è quello della Peter Jack Band, un progetto musicale che tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80 è riuscito a trasformare l'energia della disco in un linguaggio internazionale con sonorità raffinate e produzioni di altissimo livello.

Tutto nasce nel 1978 nel cuore dell'Italia musicale, Bologna. Dietro al progetto ci sono tre figure fondamentali della scena dance italiana: Jacques Fred Petrus, produttore visionario di origine olandese, Mauro Malavasi, musicista e arrangiatore di grande talento, e Davide Romani, bassista e produttore. Il nome del gruppo nasce proprio da una combinazione di elementi legati ai fondatori. Peter richiama Petrus, mentre Jacques è il secondo nome. La parola band invece sottolinea fin da subito una caratteristica chiave del progetto. Non è una semplice produzione in studio, ma una vera formazione musicale con musicisti professionisti.

Siamo negli anni d'oro della disco music. Le piste da ballo di tutto il mondo sono dominate da artisti come Donna Summer, gli Chic, i Bee Gees. In questo contesto l'Italia diventa uno dei centri creativi più importanti della cosiddetta Italo Disco e della disco orchestrale. La Peter Jacks Band si inserisce proprio in questo scenario, portando un suono elegante, potente e perfettamente pensato per i club. Il primo grande successo arriva proprio nel 1978. Il brano è incredibile, è un successo stratosferico. Si intitola Five Night Dance. Il pezzo diventa rapidamente un classico della disco europea, con il suo ritmo incalzante, le linee di basso funk e gli arrangiamenti ricchi di archi e fiati. Il brano conquista le discoteche di tutta Europa e arriva anche negli Stati Uniti, dove entra nelle classifiche dance. Il progetto però non si ferma lì. Nel 1979 esce l'album Welcome Back, che contiene uno dei brani più iconici del gruppo, Walking on Music.

Questa canzone rappresenta perfettamente lo stile della Peter Jacks Band. Groove potenti, produzioni raffinate e una struttura musicale che fonde disco e funk e soul. Walking on Music diventa un vero e proprio inno delle piste da ballo e ancora oggi uno dei brani più suonati nelle compilation dedicate alla disco anni 70. Ma il successo della Peter Jacks Band non è solo legato alle singole canzoni. Il progetto fa parte di un vero e proprio laboratorio creativo che ruota intorno allo studio bolognese di Malavasi e Petrus. Gli stessi produttori daranno vita anche ad altri progetti fondamentali della disco internazionale, come i Change, i Match O e gli High Fashion, collaborando con musicisti e cantanti americani di altissimo livello.

artisti americani e contribuendo alla nascita di un nuovo suono che anticipa molto delle produzioni dance degli anni 80. Oggi la Peter Jacks Band è considerata uno dei simboli della disco Made in Italy. I loro brani vengono continuamente riscoperti dai DJ, dai collezionisti di vinile e i produttori di musica elettronica. Molte tracce sono state campionate, remixate e riproposte nei club di tutto il mondo. E forse è proprio questo il segreto della loro musica, una combinazione perfetta di groove, eleganza e produzione di qualità che riesce ancora oggi a far muovere le piste da ballo. Perché in fondo la storia della Peter Jacks Band è anche la storia di un momento irripetibile della musica italiana, quando dagli studi di Bologna partivano dischi capaci di far ballare New York, Londra, Tokyo. Sapevamo fare le cose come dei grandi cesellatori. E ogni volta che parte l'intro di Walking on Music è come tornare per un attimo in una discoteca del 1979, tra luci stroboscopiche, specchi e una pista piena di energia. La Peter Jacks Band non è stata quindi solo un gruppo, è stata una delle colonne sonore della grande stagione della disco.

0: soldi, danna!
1: Diario di bordo del 2014.
2: Quaderno de bitacora 2014.
3: 2014 logbook.
4: Ed eccoci all'ultima puntata di questo speciale diario di bordo, un appuntamento radiofonico che è andato in onda su Radio Moto for Peace, ma che potrete sempre riascoltare sui siti www.radiomotoforpeace.it e www.motoforpeace.it. Un ringraziamento ancora ad Ermanno Capuano che ha continuato ad aggiornare i siti internet per quasi due mesi, un grazie a tutti i nostri ascoltatori e lettori del diario di bordo ed a tutti gli amici dei social network. È finita, davvero, ieri ultimo tour di Ford Force per un safari presso il Chitauwa National Park, e non l'ho definito tour de force tanto per dire, pensate che siamo partiti alle 4 del mattino per raggiungere il parco alle 10, attesa di 2 ore, poi altre 4 ore di jeep e quindi altre 6 ore di viaggio per il rientro, con strade molto peggiori rispetto a quelle percorse con le jeep dentro il parco stesso, ricco di una vegetazione incredibile, elefanti, rinoceronti, gazzelle, tartarughe, coccodrilli, aquile, cicogne e migliaia di specie di uccelli. Tra qualche ora l'imbarco invece per New Delhi, da lì si volerà per Abu Dhabi e quindi Fiumicino, ma sentiamo alcune voci del team. Allora Marco, tiriamo le somme, finalmente siamo arrivati al giorno dell'imbarco per il rientro in Italia.
5: Sì, sì, finalmente si parte, si ritorna a casa e... Bello.
4: Questo finalmente bello. Intanto perché noi diciamo finalmente?
5: Vabbè, finalmente, insomma, perché sono 53 giorni che siamo lontano da casa e gli affetti a casa sono la cosa più importante che uno può avere. Diciamo che tornando indietro, pensando al viaggio che abbiamo realizzato, tutto positivo, abbiamo avuto tanta fortuna come si parlava prima, siamo stati fortunati, le cose sono andate tutte bene. Siamo stati fortunati col tempo, con i mezzi, abbiamo fatto un tour eccezionale perché abbiamo toccato 9 stati, vado errato, un team strepitoso, fantastico, grossi problemi non ce ne sono mai stati anche dal punto di vista diciamo gruppo, per cui tutto sommato è andata da Dio, è andata alla grande. Ovviamente adesso siamo arrivati al capolinea, si torna a casa, però comunque con gli occhi pieni di cose stupende, di sensazioni incredibili e di emozioni al top.
4: Celestino, anche questa missione è terminata, siamo pronti ad imbarcarci. Cosa ci vuoi dire?
6: Sono triste e contento. Triste perché ha finito... Contento perché ha finito bene, abbiamo arrivato e fatto il progetto, abbiamo arrivato alla fine con esito e già con il pensiero di Moto for Peace, ancora non abbiamo arrivato a casa, già siamo con il pensiero del prossimo viaggio, ma sono felice del gruppo, delle persone e dell'esperienza, che anche penso che dopo uno o due mesi di avete fatto il ritorno, che siamo a casa, potremmo valutare la giusta medida come è andato questo viaggio.
4: Tu Veronica invece cosa ci dici?
7: Come dice Celestino, sto felice perché tutti quanti è arrivato bene, nessuno si è fatto male, nessuna moto si è rovinato, il progetto si è fatto, abbiamo donato il furgone alla Interpol, tutto è andato bene e questo è l'importante. Anche sto pensando già nella Sud America, nel prossimo progetto, perché questi giorni di riposo e poter parlare con gli altri, no? Come è andato, che possiamo fare in un futuro, cercare la maniera di cercare più sponsor o uno o due progetti. Questo è il mio pensiero, felice, felice e tanto felice.
4: Quanti ne hai bevuti di questi coffee and milk and toast?
6: Beh, tutte le mattine siamo stati qua, anzi che c'era coffee and milk and toast.
4: Oh, senti, allora, tiriamo le somme, è finita. Siamo per partire, ci stiamo per imbarcare.
6: Davvero?
4: Eh sì.
6: No, dai, ricominciamo, rifacciamolo indietro. Già che mi hai levato la moto da qua sotto parcheggiata per 4 giorni, mi sta a prendere male. sì,
4: com'è? Partiamo. Com'è questa esperienza, allora? Com'è stata?
6: Beh, è stata sicuramente positiva, bella, affascinante, ricca, faticosa. torneremo sicuramente un po' più ricchi a casa, non solo di paesaggi, quindi di occhi, ma anche di testa. Abbiamo conosciuto tanta bella gente, abbiamo ricevuto tanti caldi abbracci che ci porteremo dentro fino alla fine della nostra lunga strada.
0: Un'esperienza infinita, insomma, che,
6: sì, sì,
0: che magari un giorno trasmetterai ai tuoi figli.
6: Speriamo.
8: Allora Martina, stiamo per imbarcarci, è finita. Per te questa è stata la prima, penso anche grande esperienza con Moto for Peace. Cosa mi dici?
9: Che sono contenta di tornare a casa perché 2 mesi sono tanti, è stato bellissimo, mi sono divertita, sono comunque contenta di aver conosciuto tutti. Ma adesso comincio a sentire proprio la stanchezza e la nostalgia di casa, sono contenta che è finita. Tutto benissimo, è andato tutto alla grande, meglio di quello che mi aspettavo.
8: Quindi un'esperienza positiva?
9: Sì, sì, sì, indubbiamente sì, sì.
8: Sentiamo anche la donna bionica, la donna bionica. Allora, sei contenta di rientrare a casa?
10: Domanda trabocchetto. Mi astengo e non mi chiedere altro.
8: Ok, allora dimmi qualcosa su questa grande e penso e spero meravigliosa esperienza con Moto for Peace e questa missione di 53 giorni in Asia.
10: In Asia, in Europa, un po' dappertutto.
8: Un po' dappertutto.
10: No, è stata stupenda. Poi stare fuori quasi 2 mesi e vivere, cioè, è come cancellare la lavagna e scrivere altre cose. Quindi è stato molto, molto bello e molto intenso.
8: Te l'aspettavi così? Cioè, questi livelli?
10: No.
8: Parlo di tutto, di difficoltà, di incontri, di collaborazioni con le altre forze di polizia, di tutto, insomma.
10: No, non mi aspettavo questo, non mi aspettavo. Ho deciso di partire senza aspettarmi niente di particolare, per non avere troppe aspettative che potevano essere deluse. Posso dire che non c'è stata alcuna delusione in questo viaggio, anzi un po' di malinconia sicuramente c'è, perché siamo alla fine. Infatti sono 3-4 giorni che ormai sto pensando, cavoli, mo si ritorna alla vita normale.
8: Senti, adesso sincerità per sincerità, ma un po' di stanchezza ce l'hai?
10: No, veramente io preferivo stare in moto piuttosto che stare fermo una settimana, però però va bene, dai, vuol dire che torno al lavoro carica.
8: Come ti senti a scrivere l'ultima pagina del tuo diario di bordo?
11: Mi sento sollevato, sollevato perché si torna a casa. Questa città, Kathmandu, sicuramente è una città molto interessante, però secondo me è invivibile, almeno per il nostro modo di pensare e di come siamo abituati. Qui praticamente non si può uscire dall'hotel senza essere travolti da macchine, motorini, camion, aeroplani, elicotteri. Si vive nel caos più totale e completo, anche se devo dire che i nepalesi sono delle persone cortesissime, sono molto molto gentili e disponibili. E poi sono sollevato perché non ce la facciamo più, ho voglia di tornare a casa, di riprendere in mano le mie cose, di rivivere un attimo della mia quotidianità.
3: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
12: La frontiera è ancora lontana. Restate con noi, l'avventura continua.
13: Nel 2018 Moto for Peace realizza la missione Anonimi della Fede. 14.000 chilometri attraverso Repubblica Sudafricana, Angola, Zimbabwe, Botswana.
14: Scopo della missione:
13: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.
3: Moto for Peace, Mongolia 2026.
15: C'est la nouvelle mission humanitaire de Moto for Peace. Si vous souhaitez participer ou si vous êtes intéressé, veuillez nous contacter immédiatement par email à l'adresse info@motoforpeace.it ou par téléphone au numéro +39 331 373 47 19.

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boat U is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
0: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
2: Nel 2021, Moto for Peace realizza la missione Xacobeo. Il team raggiunge Santiago de Compostela in 5 tappe, ripercorrendo parte della rotta franciscana tra Italia, Francia e Spagna.
3: Scopo della missione:
2: per commemorare il 20° anniversario di Moto for Peace, si è deciso di organizzare, in occasione dell'anno Xacobeo 2021, un pellegrinaggio a Santiago de Compostela per rendere omaggio all'Apostolo Santiago, fase propedeutica alla missione 2023, gli anonimi della Fede 3.
4: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo? E di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
5: Behind! Dietro le storie della musica.
6: International. Special music segment dedicated to international hits opens now on Radio Without Frontiers.

0: Has estado escuchando Sudamericano, los mejores éxitos latinoamericanos en Radio Moro for Peace.
1: You've been listening to Sudamericano, the best Latin American hits on Radio Moro for Peace.
2: Sudamericano, música latina, en Radio Moro for Peace, Sudamericano.
3: Moro for Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
4: Radio Moto for Peace, your station.

0: Nel 2003 Moto4Peace realizza il Tour dell'Unione Europea attraverso Francia, Spagna, Belgio, Olanda, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, Germania, Polonia e Danimarca.
1: Scopo della missione:
0: coinvolgere i colleghi delle polizie europee nel progetto Moto4Peace.

0: Sei alla ricerca della prossima stella della musica? Con Nuovi Talenti, la rubrica che ti svela gli artisti emergenti più brillanti, il futuro della musica è già qui. Ogni giorno, solo su Radio Moto for Peace, fatti stravolgere da voci uniche e sonorità indimenticabili. Non perderti le hit di domani quando le puoi già ascoltare oggi. Resta connesso con Radio Moto for Peace, perché qui nascono le leggende.
1: I nuovi talenti su Radio Moto for Peace, i nuovi talenti su Radio Moto for Peace, i nuovi talenti su Radio Moto for Peace, i nuovi talenti su Radio Moto for Peace.
2: Are you searching for the next music superstar? With New Talents, the show that unveils the most brilliant rising artists. The future of music is already here. Every day, only on Radio Moto for Peace. Let yourself be amazed by unique voices and unforgettable sounds. Don't miss tomorrow's hits when you can hear them today. Stay tuned to Radio Moto for Peace, where legends are born.
3: Questa mattina l'ho perso il treno, o non lo trovo più, che ne so. Tanto prendo quello dopo, ed ho la testa tra le nuvole.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Forbis. I nuovi talenti su Radio Moto Forbis.
4: Moto Forbis è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto Forbis, la radio senza frontiere.
5: Radio Moto Forbis, your station. Your station.
6: 창희가 좋아하는 랜덤 게임 랜덤

0: Moto for Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, your station.

0: Ho scritto un brano il giorno dopo gli attacchi dell'11 settembre, si intitola Freedom, perché troppo spesso ci dimentichiamo che la libertà è il bene più prezioso che abbiamo. Paul McCartney.
1: During Memorial Day at Lowe's, shop household must-haves for less. Save $80 on a Charbroil Performance Series 4-Burner Grill to chef up something special. Plus, get up to 45% off select major appliances to keep things fresh. Our best lineup is here at Lowe's. Lowe's, we help, you save. Valid through 5/27. While supplies last, selection varies by location. See Lowe's.com for details.
2: Visit your nearby Lowe's on Silver Drive in Columbus.

0: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Hai mai visto un angelo spegnersi nel silenzio di una classe che ride?

0: The time has come for soundtracks on Radio Moto 4Peace.
1: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto 4Peace.

0: Ciao, sono Luisa da Milano e anche io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Ciao!
1: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
2: Prosegue il viaggio del team di Moto for Peace, impegnato nella missione che si concluderà in Nepal. Ancora 13.000 km da percorrere, lasciandosi alle spalle l'Europa per affrontare le strade del continente asiatico. Obiettivo della missione: migliorare il pronto soccorso nelle aree rurali del Nepal e dotare i medici del villaggio del distretto di Kavre di motociclette per il pronto intervento medico. L'avventura prosegue. Resta in sella con noi. A Mosca resteremo 2 giorni. Poi ci aspetta la Transiberiana, un lungo rettilineo verso l'infinito. È la capitale più vitale e popolosa del vecchio continente. Da circa 15 anni sta vivendo un'esplosione di energia creativa senza eguali. Scrollatasi di dosso un passato di censure e privazioni e a dispetto dell'immagine di ex baluardo comunista, Mosca ha intrapreso una crescita che l'ha portata a diventare oggi forse la realtà culturale, artistica ed economica più florida della Russia. Dedichiamo diverse ore alla visita della città e decidiamo di viverla da veri turisti, a cominciare dai mezzi di trasporto. Non possiamo non utilizzare la metropolitana, con le sue stazioni monumentali sparse in tutta la città. Per visitare Mosca il tempo non è mai troppo. E allora pensiamo sia una buona idea, soprattutto per i colleghi del team che non sono mai stati qui, raggiungere il cuore della capitale e visitare il Cremlino e la Piazza Rossa. La cittadella fortificata fu costruita dopo l'anno 1100 sulla riva sinistra del fiume Moscova. Sul lato orientale della fortificazione si apre la Piazza Rossa, da dove partono a raggiera le maggiori arterie stradali della città. Il Cremlino è la parte più antica della capitale. È uno dei maggiori complessi artistici e storici del paese, oltre a essere divenuto la sede delle istituzioni governative nazionali della Russia. Non c'è turista al mondo che abbia visitato Mosca senza vedere e scattare una foto in questo luogo e non sia stato rapito dal fascino della Piazza Rossa. La piazza acquista importanza dopo la metà del 1500, quando con il passare del tempo diventa il luogo dei proclami, degli editti e delle esecuzioni pubbliche, soprattutto negli anni di reggenza degli zar Ivan il Terribile e Pietro il Grande. Con i bolscevichi divenne il centro degli eventi politici del paese e fu testimone di importanti manifestazioni e parate, tra cui quella che si tenne il 7 novembre 1941, quando i carri armati sfilarono sulla Piazza Rossa, dirigendosi verso il fronte. A ricordare gli orrori della guerra, oggi c'è un monumento e una fiamma che arde giorno e notte. Ma a catturare l'interesse fin dal primo sguardo è la magnificenza della Cattedrale di San Basilio. Commissionata da Ivan il Terribile per celebrare la presa della roccaforte mongola di Kazan nel 1552, fu costruita in soli 9 anni. Contorte cupole a cipolla e colori sgargianti attirano l'attenzione dei turisti e fanno da sfondo alle fotografie delle spose moscovite che sembrano quasi darsi appuntamento proprio qui, davanti alla Cattedrale di San Basilio.
3: Siamo finalmente arrivati alla Piazza Rossa, a San Basilio, la basilica meravigliosa alle mie spalle. E quasi un 3.000 km percorsi, forse qualche cosa di più. Abbiamo davanti parte della Transiberiana, che non sappiamo in che condizioni è. Abbiamo un Kazakistan, che sarà sicuramente molto molto difficile da attraversare. E poi il Kirghizistan, e poi lo Xinjiang, e poi avremo la zona del Tibet. Quindi bisognerà sicuramente, come dire, stringere i denti e pensare soltanto all'obiettivo finale, che sarà quello di raggiungere Kathmandu e di effettuare questa donazione delle 10 motociclette e del furgone ai medici del Nepal.

0: Mongolia 2026, la missione di solidarietà di Moto for Peace che attraversa i confini del mondo. Con il patrocinio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, venerdì 29 maggio alle 20:45, il team di Moto for Peace effettuerà la prima tappa Roma-Riese, provincia di Treviso, per incontrare personalità, colleghi, motociclisti e comuni cittadini. Vieni anche tu e partecipa all'evento. Scopri il viaggio, la passione e l'impegno internazionale. Scopri Moto for Peace, On the Road, Still Together, un evento promosso da Riese Spettacolo e Città di Riese Pio X. Non mancare!
1: On Radio Moto for Peace.

La meraviglia della musica è che, oltre al suono, porta con sé storie. È il caso di uno dei più bei brani degli anni 90, Teardrops, dei Massive Attack, che per inciso oggi, nel 2025, compie la bellezza di 27 anni, ma non li dimostra affatto. Scritto dalla cantante Elizabeth Fraser, dei Cocteau Twins, è un brano dedicato al grandissimo Jeff Buckley, morto tragicamente nel 97, con il quale lei aveva avuto un'intensa e appassionata relazione. Il testo è pieno di poesia, canta Love is a verb, Love is a dying word, l'amore è un'azione, qualcosa che va costruito. Teardrop on the fire, una lacrima sul fuoco, la lotta tra dolore e speranza. La batteria fu campionata dal brano Sometimes I Cry di Les McCann. L'arpeggio che caratterizza il brano invece è un ostinato, che usa soltanto tre note, il La, il Mi e il Re, eseguito col suono del clavicembalo, il tutto sostenuto da bassi profondi del pianoforte, con le note La, Sol e Re. Cosicché la melodia fluttuante, nell'interpretazione di Elizabeth Fraser, è veramente un capolavoro. Alterna frasi sonore in maggiore, poi in minore. È meraviglioso. E poi la riproduzione continua del basso, suonato su corde più gravi, un basso a 5 corde, talmente basse da essere quasi indefinite. Teardrop è oggi un grande classico, e sapere che è stata dedicata al grande Jeff Buckley non può che farcela amare ancora di più.

0: Nel 2004 Moto for Peace realizza la missione a Tangeri, attraverso Francia, Spagna e Marocco.
1: Scopo della missione:
0: donazione di materiale ospedaliero e medicinali alla ONG Al Bougaz, che opera in Marocco.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: Speciale Africans, i grandi successi africani.
1: Radio Moto for Peace presenta
2: Coming Soon Radio.
1: Quotidiano di informazione cinematografica.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
15: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
16: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
17: Qual è il piano?
18: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
15: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
19: Troverò io la marmotta.
15: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
20: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
21: Diario di bordo del 2014.
22: Quaderno de bitacora 2014.
23: 2014 logbook.
24: Secondo giorno di relax a Kathmandu, dove il team si è comunque occupato a sistemare le valigie, le borse della moto, a sistemare e ad effettuare alcune riparazioni, ad esempio la mia gomma posteriore ritrovata con infilzato un bel chiodo, oppure ad effettuare una ricognizione nel luogo in cui si svolgerà il 17 ottobre prossimo la cerimonia per la consegna delle 10 moto. Sì, perché, lo ribadiamo per chi ancora non lo sapesse, Moto for Peace Onlus dona ad Asia Onlus 10 motociclette che verranno messe a disposizione di enti pubblici che gestiscono la sanità a livello locale nel distretto di Kavre a Rashwa, qui in Nepal. All'evento parteciperanno i membri dell'Interpol e della polizia nepalese, il team di Moto for Peace e quindi Asia, e si concluderà con uno spettacolo di danza e canti dei bambini di una scuola, una delle scuole in cui Asia opera attraverso l'adozione a distanza di bambini. Solo oggi in tanti si sono resi conto di aver terminato la missione ed a tal proposito ascoltiamo le loro impressioni.
25: Allora Andrea, in poche parole, il risultato per te finale di questo mega tour da 14.000 km?
26: Il risultato finale è spettacolare, direi. Bellissimo, un'esperienza che non si può raccontare, secondo me. Bisogna semplicemente viverla. Non ho sinceramente altro da aggiungere.
25: Sei anche soddisfatto di te, immagino?
26: Beh, assolutamente, adesso mi sento più centauro di prima. Sicuramente sì.
25: Allora Jordi, in poche parole, è finito questo grande tour, 14.000 km in moto, come ti senti?
27: Io mi sento pieno per prima, perché abbiamo fatto un lavoro impressionante tutto il viaggio e per me è stata un'esperienza inolvidabile. Non mi riporto solo il beneficio alla comunità da Nepal, mi riporto il mio cuore, che è lo più importante, un gruppo di amici che nella vita mi ha pensato di trovare, con alcuna cosa inolvidabile, magnifico.
25: Allora Veronica, 14.000 km, termina così una missione importante, come ti senti?
28: Mi sento felice e mi sento triste. Felice di finire senza nessuno che si è fatto male, felice perché abbiamo arrivato tutte con le moto senza rovinare, le due van hanno avuto piccoli problemi che si sono soluzionati praticamente nel momento. Tutto è andato bene, siamo tanta gente che è arrivato alla fine, che questo è lo più importante.
25: Celestino, e tu invece, 14.000 km terminata questa ennesima missione, come ti senti?
29: Molto felice, perché è stato troppo diversa, ha avuto troppo pezzo di buona strada, ma quello che è stato brutto è stato bruttissimo, il peggio. Ma il gruppo, penso che la valutazione finale è benissima, e quello pezzo finale ha servito anche per chiudere e stringere il gruppo come Moto for Peace.
25: Vittorio, 14.000 km, una missione importante che praticamente si è conclusa, tu come ti senti?
0: Benissimo, è stata una bella avventura, ieri è stato il clou dell'avventura, che c'è successo di tutto, purtroppo noi l'abbiamo passata anche se è stata abbastanza difficile, però alla fine ne siamo usciti, purtroppo abbiamo visto il disastro, quello che è successo, sembra che ci siano 500 morti in quel posto lì, mamma mia. Però nel complesso ce la siamo cavata, è stata una tappa dura, però alla fine adesso siamo qua, basta, è finita.
1: Olga, 14.000 km, una grande missione, la prima per te, come ti senti?
2: Bene, mi dispiace solo che ora bisogna stare fermi 7 giorni, no, non ci sono più abituata, però no, sto bene, è stata una bella esperienza e spero di poterla rifare il più presto possibile.
3: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.
4: La frontiera è ancora lontana, restate con noi, l'avventura continua.
6: Ciao, soy Félix Suárez, vicepresidente para España de Moto for Peace. Y yo también, como vosotros, escucho Radio Moto for Peace, la radio sin fronteras, tu radio.
7: Radio Moto for Peace. Impossibile non poterci ascoltare.
9: Moto for Peace, Mongolia 2026.
17: Is Moto for Peace new humanitarian mission? If you would like to participate or are interested, please contact us immediately by email at info@moto4peace.it or call 39-331-373-4719.
19: Moto for Peace, Mongolia.

0: la velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Solo le più belle. E la nostra scelta musicale quotidiana, tutti i giorni in random, sulla Radio Senza Frontiere.
2: Only the most beautiful ones. It is our daily music choice. Every day in random on the Radio Without Frontiers.
3: No puedo creer que lo hayamos conseguido. Solo las más bellas. Es nuestra elección musical diaria, todos los días al azar, en la Radio Sin Fronteras.

0: classifica che si fa in due
1: e spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

La British Invasion è stata l'evento più importante della mia vita. Dopo aver visto i Beatles, ho capito che avrei voluto essere come loro. Little Steven.

0: Forza News!
1: Su Radio Moto for Peace, i consigli preziosi e anche il parere tecnico del nostro Marco Veronese.
2: Ciao amici viaggiatori, sono Marco. Vorrei darvi dei consigli utili per affrontare grandi ride motociclistici. Cosa portare? Se il ride, tour o viaggio che sia prevede il mezzo d'appoggio, si dovranno stipare su questo mezzo i ricambi necessari per una corretta manutenzione ed interventi di sorta. Pneumatici, olio motore, olio freni, olio cambio e lubrificanti vari per le parti soggette ad usura. Inoltre, se il chilometraggio dei viaggi è elevato, si dovranno inserire anche pastiglie freni, candele e quelle parti che più sono soggette ad inconvenienti. Per questo motivo sarà molto utile informarsi presso la concessionaria di riferimento della marca del veicolo, con la preziosa collaborazione dei capi officina, di quelle parti che sono più soggette a rottura o a creare inconvenienti, pescando queste informazioni dagli interventi anche in garanzia eseguiti sullo stesso modello moto. Se invece si viaggia in solitaria o in compagnia ma senza veicolo d'appoggio, tutto quello detto prima dovrà essere ridimensionato allo spazio libero dei contenitori disponibili. Il rischio è sempre il solito enigma, in quanto se porti 10 pezzi se ne rompe un altro e quindi ognuno prenda in considerazione la conoscenza del proprio mezzo scegliendo l'indispensabile. Certamente non deve mai mancare la classica matassa di filo di ferro che assieme al noto nastro americano e alle fascette di teflon possono risolvere vari problemi.
3: Envie de passer un bon moment?
4: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: I Kinks sono stati la quinta essenza del sound inglese degli anni 60 e Ray Davies il più grande e geniale autore di canzoni che abbia mai conosciuto, Paul Weller.
1: The fact that Meghan Trainor is literally mother right now.

0: Nel 2007 Moto for Peace realizza la missione Sudamericando attraverso Venezuela, Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di 4 centri di attenzione integrale, assistenza per bambini in scuole pubbliche nella città di Quito in Ecuador.
2: Siamo all'attrazione, ogni volta che ci fermiamo i bambini impazziscono.
3: Il diario di bordo di Moto for Peace.
4: Ancora un tramonto. Questa volta alle porte della città di Niamey, la capitale del Niger. Passato il posto di controllo, troviamo ad aspettarci Yacuba e Maurizio.
5: Bonsoir.
4: Dopo averci fatto gli onori di casa, ci accompagnano dritti verso l'hotel.
6: Una tappa importante, Niamey. Ci hanno promesso l'hotel con acqua e corrente. Facciamo festa.
4: Siamo stanchi, ma contenti di aver concluso anche questa tappa. Avremo 2 giorni per riprendere le forze e rimetterci in cammino questa volta verso il Burkina Faso. Ore 8:30. Appuntamento con il capo della Polizia Nazionale. Indossiamo le nostre divise provate anche loro dal viaggio e in moto raggiungiamo la caserma poco distante dal nostro hotel. In una sala conferenze della palazzina comando incontriamo il capo della polizia, che ringraziamo per la meravigliosa accoglienza in città. Illustriamo la nostra missione fin nei minimi dettagli e ci rendiamo immediatamente conto, dalle tante domande, che ancora una volta l'interesse per la nostra iniziativa è altissimo. Ci congediamo con il consueto scambio di presenti.
7: E pour vous, pour la collaboration, pour la cordialité. Merci.
4: Ora dovremo dividerci in 2 gruppi. I ricambi per il furgone sono stati prontamente inviati dall'Italia e quindi vanno immediatamente sostituiti, mentre un secondo gruppo farà un giro in città. Niamey è la prima città del paese per dimensioni e importanza culturale ed economica. In Niger tutto si concentra qui. Probabilmente fondata nel XVIII secolo, acquistò importanza solo nel 1890, quando i francesi vi costruirono una postazione coloniale. Nel 1926 divenne la capitale del paese. Tra i luoghi di spicco della città troviamo la Grande Moschea. È la più grande di tutta la nazione, caratterizzata da un altissimo minareto. La città ospita anche una università e un importante mercato, il Grand Marché,

0: Dietro le storie della musica.
1: Londra, 10 aprile 1979. Nasce ad Hounslow, sobborgo della capitale inglese, da Janet Ellis, presentatrice di programmi TV per bambini della BBC, tra i quali Blue Peter e Just Go, e da Robin Baxter, produttore cinematografico e regista, la bella Sophie, la quale già in tenera età affianca occasionalmente la madre in TV. Destinata evidentemente ad un futuro artistico, Sophie Michelle Ellis Baxter compare già all'età di 13 anni con l'opera dei bambini W11 Opera, di cui in futuro sosterrà il progetto. Ellis non si considera però una bella ragazza, e questo sarà un bene in parte perché avrebbe affrontato l'inserimento nel mondo dello spettacolo con più leggerezza. La sua vera carriera musicale però da professionista porta la data 1996, mentre cantava come voce solista nella band indie The Audience. La band pubblica 4 singoli nella top 40 britannica, tra cui I Know Enough e A Pessimist Is Never Disappointed, i quali video portano proprio la firma del padre Robin Baxter, mentre i lettori di Melody Maker la votano al quinto posto in un sondaggio sulle persone più sexy del rock. Nel 2000, dopo lo scioglimento della band, la Baxter collaborerà con un DJ italiano, Spiller, aggiungendo la sua voce al brano Groove Jet e arrivando al numero uno nelle classifiche del Regno Unito, scavalcando addirittura l'ex Spice Girl Victoria Beckham. Da allora un susseguirsi di singoli e album da classifica e addirittura una collaborazione con George Michael nel tour del 2007. Beh, dicevamo che la percezione di bella ragazza della Baxter, alla quale non ha mai dato peso, non sembra però passata inosservata non solo ai fans, ma anche alle case di moda, tra cui quella di Roberto Cavalli, per il quale officerà al lancio di un vino dello stesso nel centro di Londra. E arriviamo all'ottavo album della Baxter, pubblicato proprio quest'anno e intitolato Perimenopop, e che da marzo scorso ottiene successo con questo brano dalle sonorità decisamente anni 80.

0: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
1: This is my only favorite station, playing the best songs on the radio.
2: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

This is Radio Moda Four Peace, the radio without frontiers.

0: Va ora in onda Moto News.
1: Moto News.
0: Tutto sulle moto, l'abbigliamento, l'equipaggiamento e la preparazione prevista per affrontare viaggi.
2: Con Marco Veronese su Radio Moto For Peace.
3: Africans, i migliori successi d'Africa.
4: Africans, les plus grands succès de l'Afrique.
5: Africans, Africa's greatest hits.

0: Hot Music in the Mix with your favorite DJ.
1: Questa è la parentesi di Maxi Megamix. I grandi successi remixati per voi. Maxi Megamix. The Powers in the Mix.

0: Ciao a tutti, sono Antonella della comunità degli italiani di Spalato, Croazia. Mando un affettuoso saluto e un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace, dalla sponda opposta dell'Adriatico. E mi raccomando, andate sempre a tutto gas.
1: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: Diario di bordo del 2014.
3: Quaderno de bitácora 2014. 2014 Logbook.
4: Parte da Roma la nuova missione che vedrà impegnati gli uomini di Moto for Peace per 53 giorni sulle strade che attraversano l'Europa e il continente asiatico, fino a raggiungere il Nepal, dopo aver percorso oltre 16.000 chilometri. Obiettivo della missione: migliorare il pronto soccorso nelle aree rurali del Nepal e dotare i medici di villaggio del distretto di Kavre di motociclette per il pronto intervento medico. Sali in sella con noi. L'avventura sta per cominciare. Ancora qualche scatto con i colleghi ciechi che ci hanno ospitato. Ci riposiamo prima di riprendere la strada verso l'albergo. Ed è il momento giusto per cominciare a parlare della tappa che seguirà. E per rendere più unito un team di uomini che già ora sembrano conoscersi da sempre.
5: La mia opinione sul gruppo è molto positiva. Mi piace molto il fatto che il gruppo è composto da diverse nazionalità e i membri rappresentano diverse forze di polizia nazionali. Mi piace il modo come riescono a comunicare.
4: Attraversiamo Praga in moto per raggiungere l'hotel. Passeremo una serata di tutto riposo. La prossima tappa sarà particolarmente pesante.

0: è il momento di lasciare anche questa città. I colleghi cechi ci scorteranno fino al confine con la Polonia. Anche questa volta non dovremo percorrere molti chilometri prima di uscire dal paese. Ne basteranno solo 70. Il traffico è piuttosto intenso e le strade statali non consentono velocità regolari. Raggiungiamo il confine, dove salutiamo i colleghi della polizia ceca e dell'Interpol, che ci hanno scortato durante la nostra traversata e che ci lasciano con i colleghi polacchi. Attraversare il confine tra Austria, Cecoslovacchia e Polonia questa volta è molto semplice. Dal 1 maggio del 2004, insieme ad altri 8 paesi dell'Est, entrano a far parte della comunità europea anche Cecoslovacchia e Polonia. Moto for Peace, con la missione La Cina è vicina, aveva già attraversato questi confini nell'anno 2002, quando ancora erano in vigore tutti i controlli e le dogane tra i paesi. Questa nuova missione, che ricalca per alcuni tratti il percorso della spedizione del 2002, ci permette di conoscere la nuova Europa dell'Est e l'apertura delle frontiere ci fa sentire un po' di più a casa nostra. Siamo diretti a Oświęcim, un piccolo centro abitato a 70 km da Cracovia.
1: Landu listens to waiting room music at the dentist.
2: It's like nitrous oxide for the ears.
1: Boatu is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
2: Like reggae?
1: Sure.
2: Or a sea shanty?
1: If that's your thing.
2: Or pirate metal.
1: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
1: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.

0: quando è nata la televisione.
1: Mesdames et messieurs, bonjour.
0: La televisione è stata un'invenzione rivoluzionaria che ha avuto un impatto profondo sulla società. Il primo esemplare dei moderni televisori fu presentato nel 1925 da John Logie Baird, un inventore scozzese. Tuttavia, i primi antenati della televisione risalgono al 1883, quando l'inventore tedesco Paul Gottlieb Nipkow propose un sistema di scansione delle immagini. Nel 1925 Baird organizzò la prima trasmissione televisiva con il suo sistema elettromeccanico e in seguito commercializzò i primi televisori. La televisione si diffuse in Europa e negli Stati Uniti con la BBC, che fu pioniera nell'uso del nuovo servizio. Negli anni 30 il sistema elettromeccanico di Baird venne sostituito dal sistema elettronico proposto da Philo Farnsworth e Vladimir Zworykin. Le prime televisioni a tubo catodico furono prodotte nel 1934, ma la diffusione su larga scala avvenne dopo la Seconda Guerra Mondiale. In Italia le trasmissioni televisive iniziarono nel 1954 con il programma nazionale della RAI. La televisione ha subito una serie di evoluzioni nel corso degli anni, passando dai tubi catodici ai televisori ultrapiatti con schermi LCD e LED e successivamente al formato HD, 4K e 8K con immagini ad alta risoluzione. Oggi la televisione è diventata smart, collegandosi a internet e offrendo una varietà di servizi e contenuti digitali. È diventata una parte onnipresente della vita quotidiana di molte persone.
2: Radio Moto for Peace.
3: Bonne journée sur votre radio.
2: La radio sans frontières.
3: Bonne journée sur votre radio.

0: in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Welcome, benvenuti a un nuovo appuntamento con la World Parade qui su Radio Moto for Peace. Io sono Richard Shu e oggi apriamo questa edizione di maggio con il cuore che batte a giri altissimi. Abbiamo appena analizzato i risultati del nostro recente sondaggio. Attenzione, un sondaggio realizzato solo all'interno della nostra community. E ragazzi, quello che ci avete risposto è semplicemente incredibile. Il vostro gradimento per la nostra programmazione è totale, il 100% di voi si divide tra ottima e buona. Un risultato inaspettato e devo aggiungere commovente, che ci dà ancora più carica, una carica pazzesca per mandare avanti le trasmissioni di Radio Moto for Peace. Siete dei veri affezionatissimi della Radio Senza Frontiere, quasi i tre quarti della nostra community ci ascolta costantemente, con un 40% che non perde un solo giorno di trasmissioni, e un saluto speciale va a quel 6,7% di voi che ci ascolta mentre è alla guida. La radio è il viaggio, il binomio perfetto per chi ha l'anima sulle due ruote. A tal proposito, so che Marco Veronese e Jordi dalla Spagna lo fanno abitualmente. Per il 73% di voi

0: invece sorride e mette la freccia è proprio il bel paese. Alla posizione numero 9 troviamo infatti l'Italia, che fa meglio del mese scorso, guadagnando un posto in classifica, un balzo in avanti reso possibile dai 212 internauti che hanno curiosato tra le pagine di motoforpeace.it, dimostrando che l'interesse per la nostra imminente missione in Mongolia sta crescendo forte anche in casa nostra. È un segnale bellissimo vedere il tricolore che risale la china proprio ora che i motori si scaldano per la partenza. Avanti così Italia, e per festeggiare questo sorpasso tutto italiano ci ascoltiamo un pezzo che sta spopolando nel sound proprio made in Italy.
1: World Parade number 9. The number one song in Italy is
2: Serena Brancale, Levante, Delia, al mio paese.

0: This is the World Parade.
1: E attenzione, perché la classifica di maggio non smette di stupirci. Alla posizione numero 8 facciamo spazio a una travolgente new entry. Diamo il benvenuto al Vietnam. Con ben 253 utenti che si sono collegati al nostro portale, il paese del sud-est asiatico irrompe nella World Parade, dimostrando che il messaggio di Moto for Peace non ha davvero confini. E a proposito di Vietnam, sapete qual è una delle cose più curiose che incontreremmo se viaggiassimo lì in moto? Beh, in Vietnam circolano qualcosa come 45 milioni di motorini, è il cuore pulsante del paese. E ci trasportano di tutto, dai mobili interi a intere famiglie, fino a alberi di pesco durante il Capodanno, incredibile. Un popolo che vive su due ruote non poteva che trovarsi a suo agio nella nostra community. Un debutto straordinario che scuote la parte bassa della classifica, quindi benvenuti a bordo. E per celebrare questo ingresso lasciamoci trasportare da un sound che fonde tradizione e modernità asiatica.
2: World Parade number 8. The number one song in Vietnam is Tuyen Ban Gai Bit

0: Continuiamo a salire la nostra World Parade di maggio e torniamo nel vecchio continente, ma lo facciamo attraversando la Manica. Eh sì, alla posizione numero 7 si piazza infatti con decisione il Regno Unito, con ben 296 utenti attivi sul nostro sito. Gli amici britannici dimostrano di avere una gran voglia di Motor for Peace e di avventura. Il Regno Unito scavalca la concorrenza e si porta un passo dalla zona calda della classifica, confermandosi una nazione dove il connubio tra motori e solidarietà ha radici profondissime. Dalla terra del Britpop alle leggendarie Triumph arriva una spinta incredibile per la nostra missione in Mongolia. Godiamoci allora questo sound che arriva dritto da Londra, raffinato e potente proprio come i nostri viaggi.
1: World Parade number 7. The number one song in United Kingdom is Pitbull FT Dua Lipa, Midnight.

0: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.
1: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
2: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
1: Meanwhile, road you never lacks motivation, because he's in an RV covered by Geico, with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
3: I'm on top of the world!
1: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
4: World Parade, l'unica classifica che si fa in due.
5: Saliamo ancora di un posto e arriviamo al sesto, dove il profumo di Francia si fa finalmente sentire. I nostri cugini d'Oltralpe mettono il turbo in questa classifica di maggio, guadagnano ben due posizioni rispetto al mese scorso e si attestano stabili alla numero 6. Con 335 utenti connessi, la France si conferma una colonna portante della nostra community, dimostrando una partecipazione crescente e costante e che ci riempie naturalmente di gioia. Una ascesa meritata che premia la passione dei motociclisti francesi, da sempre grandi sostenitori dei nostri valori di pace e solidarietà, anche se poi nessuno di loro ha mai partecipato ad uno dei nostri numerosi viaggi, chissà come mai. Comunque sia, sono in ascesa e questo è il loro sound. Merci bien et pour tout contact, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse suivante info@motoforpeace.it. Je répète, info@motoforpeace.it.
6: World Parade number 6. The number one song in France is
7: Willy l'Ancien, Magie.

0: E dai 335 utenti francesi passiamo ai 333 della Cina, due soli utenti di differenza, pensate, che posiziona il colosso asiatico al quinto posto. La Cina resta lì in una sorta di stand-by strategico, presidiando la metà della nostra classifica in attesa del prossimo balzo. E visto che siamo arrivati al giro di boa, come si suol dire, della nostra World Parade, apriamo una parentesi importante perché il calendario non mente. Siamo a un passo dal via. Eh sì, il team si è incontrato durante lo scorso mese di aprile proprio presso la sede di MyTech in provincia di Lecco, sponsor storico di Moto4Peace ormai ultra decennale. Per chi non lo sapesse, ricordo che MyTech è diventato il punto di riferimento ormai per le valigie professionali che vengono montate su diversi modelli. È stata anche l'occasione per fare il punto sulla situazione, tenendo sempre in considerazione gli eventi internazionali. Intanto il Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei Deputati hanno rilasciato il loro patrocinio gratuito ed i visti si trovano già sui passaporti dei partecipanti. Insomma, i preparativi fervono e la tensione, quella buona, quella che ti fa battere il cuore sotto la giacca tecnica, inizia a farsi sentire. I mezzi sono in allestimento, il furgone e le moto stanno diventando la casa per le prossime settimane. L'obiettivo è chiarissimo: sostenere i progetti educativi e sanitari della ONG Asia. Quando si parte? Beh, la missione entrerà nel vivo a giugno, ma i motori si accenderanno già ufficialmente proprio a fine di questo mese di maggio. Sarà un viaggio lungo e faticoso, ma straordinario, che cercheremo di seguire e di raccontare periodicamente qui su Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere. E ora, con la polvere delle steppe già negli occhi, torniamo alla musica e alla scalata verso il podio.
1: World Parade number 5. The number one song in China is Come Back to Me, Utah.

0: Tenetevi forte perché qui i numeri fanno un salto triplo. Dai 333 cinesi internauti e curiosoni del sito motoforpeace.it passiamo direttamente agli 808 di Singapore. Un distacco netto pesantissimo che permette alla città-stato asiatica di guadagnare ben due posizioni e piazzarsi ai piedi del podio alla numero 4. Singapore non scherza più e dimostra di essere una delle capitali mondiali della nostra community digitale. Gli amici di Singapore hanno letteralmente invaso le nostre pagine nell'ultimo mese, portando una ventata di energia tecnologica che ci spinge verso le vette della classifica. Ora sono lì a un passo dalle medaglie. Chi tremerà tra i giganti del podio? Lo scopriremo tra poco.
1: World Parade number 4. The number one song in

0: Preparatevi, perché se Singapore ci aveva stupiti, qui entriamo ufficialmente nell'orbita dei giganti. Facciamo un altro salto incredibilmente alto per raggiungere il gradino più basso del podio, alla posizione numero 3. Conquistando una pesantissima medaglia di bronzo si piazza la Germania. I nostri amici tedeschi hanno fatto segnare numeri da capogiro: ben 2840 utenti hanno affollato il sito motorforpeace.it durante gli ultimi 30 giorni. La Germania non si limita a confermare il terzo posto, ma rilancia con forza, dimostrandosi un pilastro d'acciaio inossidabile della nostra World Parade. Una passione che cresce di mese in mese, proprio come i giri dei nostri motori in vista della partenza. A proposito di motori, la moto più venduta in Germania nel corso di questo 2026 è la BMW GS 1003, manco a dirlo, insomma. Sentite che spinta arriva dal cuore dell'Europa.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is AK Austria Control X Sharon David, LDNB.

0: of Egerhard.
1: Ich mach so viel.

0: Ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.
2: Saliamo ancora perché la stabilità regna sovrana anche sul secondo gradino del podio. Alla posizione numero 2 infatti ritroviamo la Danimarca, che resta saldamente ancorata alla sua medaglia d'argento. Non c'è storia per gli inseguitori. E con l'incredibile cifra di 3.338 utenti connessi, i danesi dimostrano una fedeltà assoluta a Moto for Peace, una partecipazione massiccia, costante, che profuma di Nord Europa e di grande passione. La Danimarca è una vera corazzata che non perde un centimetro e guarda tutti dall'alto, tranne uno. Restano lì, a un passo dalla vetta. Ma chi c'è sopra di loro? Intanto, per curiosità, sappiate che la moto più venduta in questo paese nel corso sempre del 2026 è la Honda CB500X.
3: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Livs Forlat Annika.

0: Ragazzi, il tempo passa inesorabilmente ed è così giunto il momento del nostro riepilogo. La nostra hit è iniziata con la decima posizione che si è riservato il Giappone in discesa di 3 posti, mentre in salita di 1 al 9, quindi ritroviamo con piacere l'Italia. 8ª posizione per una nuova entrata, quella del Vietnam, ed un'altra new entry al 7º posto con il Regno Unito, mentre la Francia si conferma al 6º posto guadagnando 2 posizioni rispetto al mese scorso. Stabilità per la Cina, la numero 5, 4º posto per Singapore in salita di 2, stabilità per la Germania al 3º e stessa cosa per la Danimarca che si riconferma 2ª e invece regina incontestabile come sempre gli Stati Uniti d'America, e come sempre la moto più venduta nel corso del 2026 è una Harley Davidson ed in particolare il modello Road Glide.
1: World Parade number 1. The number 1 song in United States of America is Olivia Dean. So

0: greetings to our friends listeners who listen Radio Moto for Peace from the United States.
1: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers. Without frontiers.
2: E queste dunque erano le 10 canzoni che hanno infiammato la World Parade in questo spumeggiante mese di maggio 2026, ma non andate via perché tra pochissimo cambiamo, come dire, marcia e è arrivato infatti il momento del nostro appuntamento cult, il rendezvous con la World Parade New Hit. Un sound nuovo, una formula diversa, una sorpresa che non potete perdere. Restate sintonizzati su Radio Moto for Peace, la vostra radio senza frontiere. A tra pochissimo.
3: World Parade New Hit, May 2026. Fisher and Tones and I, Favor.
4: He said, tell me a story.

0: Mongolia 2026, la missione di solidarietà di Moto for Peace che attraversa i confini del mondo. Con il patrocinio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, venerdì 29 maggio alle 20.45 il team di Moto for Peace effettuerà la prima tappa Roma-Riese, provincia di Treviso, per incontrare personalità, colleghi, motociclisti e comuni cittadini. Vieni anche tu e partecipa all'evento. Scopri il viaggio, la passione e l'impegno internazionale. Scopri Moto for Peace, On the Road, Still Together, un evento promosso da Riese Spettacolo e Città di Riese Pio X. Non mancare.
1: I think the engine's stalling out on me.
2: Yeah, that don't sound right.
1: Dang, got a lot more miles to go.
2: Nah, be okay, mate. You ride with GEICO Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll be here with a tow in no time.
1: Good, because these boots weren't made for walking.
2: Those riding boots are pretty sweet.
1: Oh, you like?
2: Do you think they come in a size 1 inch?
1: I don't know.
3: It feels good to ride with help. It feels good to GEICO. Emergency roadside service is optional coverage.
4: World Parade new hit, May 2026. Lana Del Rey, First Light.

Come sempre, novità discografiche di altissimo livello qui su Radio Moto for Peace. Speriamo che le abbiate apprezzate. Per qualsiasi comunicazione non esitate a scriverci radio@motoforpeace.it. Grazie per l'attenzione, da Richard Chu è tutto. Ci sentiamo alla prossima edizione della World Parade.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

Non ho mai rimpianto la scelta di lasciare gli Stati Uniti. Restare significava diventare americani. E tutto sommato non so se ci saremmo integrati bene. Franz Di Cioccio.

0: Moto for Peace.
1: Moto for Peace.
0: Moto for Peace.
2: Moto for Peace.
3: Moto for Peace.
4: Moto for Peace.
5: Moto for Peace.
6: Se non ci conosci ancora, moto4peace.it, altrimenti scarica gratuitamente la nostra app dal tuo store.

0: Nel 2012 Moto for Peace realizza la missione Syrian Sirens. Attraverso Grecia, Turchia, Bulgaria, Macedonia, Kosovo, Serbia, Bosnia, Croazia.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 3 ambulanze completamente equipaggiate, materiale sanitario e didattico a 2 ONG che si occupano di assistenza ai disabili ad Aleppo e a Damasco.
2: Proseguiamo per diversi chilometri cercando di non distrarci troppo dalla guida, ma non è facile visti gli scenari intorno a noi. Raggiungiamo Weiwei, dove riceviamo l'immancabile gentile accoglienza cinese. Giusto il tempo per parcheggiare le moto, rilasciare qualche intervista e via verso Phoenix. Questa volta però in auto. La strada è piuttosto impervia e la città è da visitare a piedi. Non ci prendiamo rischi e, parcheggiate le moto, ci lasciamo guidare da esperti accompagnatori locali. All'improvviso ci troviamo come immersi nel passato. Siamo arrivati a Phoenix, la Fenice, l'uccello di buon auspicio che, bruciato dalle fiamme, risorge dalle sue stesse ceneri. La leggenda vuole che 2 fenici volarono sulla città e la trovarono talmente bella da decidere di rimanervi per tutta la vita. Da allora la città prese il nome di Phoenix. È un meraviglioso esempio di ciò che i villaggi erano prima della modernizzazione. Decine di stradine lastricate in pietra corrono tra le case in legno. E per il turista, camminare su queste pietre usurate dal tempo è l'unico modo per visitare la città.

Il fiume Tuoyan, con i suoi inconsueti ponti in pietra che collegano le due sponde, permettendo il passaggio pedonale da una parte all'altra della città, è il centro della vita di questo luogo. Il fiume taglia da nord-ovest a sud-est la città. Nelle sue acque gli uomini ancora pescano e le donne lavano i loro panni. Sulle sue sponde alte palafitte nascondono la parte più antica di Phoenix. Qui i barcaioli locali trasportano da una parte all'altra della città i turisti con le loro barche silenziose, che sembrano scivolare sull'acqua. Un viaggio nella Cina tradizionale, dove il tempo si è fermato come per magia a centinaia di anni fa, anche se oggi sono i turisti ad animare questa città.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: L'incontro tra Paul McCartney e Michael Jackson fu uno di quei momenti in cui due mondi musicali enormi si incrociarono.

tutto ebbe inizio verso la fine degli anni 70. Michael Jackson era già una star mondiale grazie ai Jackson 5 e alla sua carriera solista emergente. Mentre Paul McCartney era reduce dal successo con i Beatles e continuava a dominare le classifiche anche da solista. I due si incontrarono all'inizio degli anni 80 durante alcune sessioni e ambienti dell'industria musicale. Fu però il produttore Quincy Jones che stava lavorando con Michael Jackson a fare da ponte più concreto tra i due. McCartney, sempre aperto a collaborazioni, rimase colpito dall'energia e dal talento di Michael, mentre quest'ultimo ammirava profondamente McCartney sin da giovane. Il loro rapporto artistico prese forma con due brani diventati iconici. The Girl Is Mine, inclusa nell'album Thriller, fu il primo vero duetto tra i due. Il pezzo mostrava un lato leggero, quasi teatrale, della loro collaborazione. E poi 666.

del 1983, contenuta nell'album Pips of Peace, ebbe un enorme successo commerciale e mostrò una chimica artistica ancora più forte. Ebbene, durante questo periodo i due sembravano amici oltre che collaboratori, passavano molto tempo insieme, registravano in studio e condividevano idee musicali. Però ci fu un punto di rottura. La loro relazione si incrinò per una questione molto meno artistica e molto più finanziaria. McCartney, che aveva imparato a sue spese quanto fosse importante possedere i diritti delle canzoni, soprattutto dopo le vicende legate al catalogo dei Beatles, parlò spesso a Michael Jackson dell'importanza di investire nell'editoria musicale. Jackson prese il consiglio molto sul serio e nel 1985 acquistò il catalogo ATV Music Publishing, che includeva i diritti di molte canzoni dei Beatles. Questo colpì profondamente McCartney, che sperava un giorno di riottenerne i diritti. Da quel momento però il rapporto tra i due si raffreddò molto molto drasticamente. Quella che tra Paul McCartney e Michael Jackson rimase è una storia affascinante, iniziata con una stima reciproca e collaborazione artistica, ma segnata poi da una delle decisioni di business più discusse della storia della musica. E poi dicono che gli affari non guastano l'amicizia. È un esempio perfetto di come nel mondo della musica però genialità e creatività e interessi economici possono intrecciarsi a volte in modi imprevedibili.

0: quelle che viaggiano sulle due ruote.
1: Presenta Marco Veronese.
2: Su Radio Moto for Peace, c'est le moment des grands succès d'Afrique, speciale Africans, i grandi successi africani.

0: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
1: Ciao a tutti, sono Ermanno da Roma e anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
2: Diario di bordo del 2016.
3: Quaderno de bitacora 2016.
4: 2016 logbook. Ed in questa difficile fase laboriosa della prepartenza per la missione 2016, la testimonianza del vicepresidente di Moto for Peace Spagna, Celestino Suarez.
5: Veramente è stato difficile, sta difficile perché ha troppo distanza oraria e di chilometri per fare i contatti, per avere la pernottazione, per contattare con tutti i paesi che attraversiamo questo viaggio. E veramente tutto il gruppo sta lavorando al 100% per arrivare al giorno di partenza con tutto ok.
4: Senti Celes, so che ti sei dato molto da fare per questa fase organizzativa, ma anche con la IPA, l'International Police Association, e che non è stato semplice. Vuoi aggiornarci?
5: Per il momento stanno lavorando troppo la IPA del Canada, del sud degli Stati Uniti, anche le altre posto ancora non ha avuto risposta perché è troppo delicato fare, è necessario fare troppo gestioni per la sicurezza e sono in lavoro, ma del Canada e del sud degli Stati Uniti già stanno lavorando, anche nel sud in San Antonio Texas già hanno trovato il posto per fare la pernottazione per noi, che si dà in un quartiere del Vigili del Fuoco.
4: E per quanto riguarda Panama invece?
5: Anche abbiamo avuto risposta del Panama per quando arriviamo, gli amici stanno facendo un grande lavoro, mi hanno preparato un'agenda per essere con noi tutti questi giorni e aiutarlo per il disembarco del mezzi. Anche ha avuto risposta di Costa Rica e del Messico, sto aspettando che stanno anche lavorando per noi.
6: Pre partenza.

Siate liberi di guardare lontano, anche oltre l'orizzonte, liberi di viaggiare veloci o lentissimi, dove vi porta il suono schietto della moto che annuncia il vostro arrivo come un tuono annuncia il temporale. Roberto Patrignani.

spettacolari pitture rupestri di molti periodi diversi sono state rinvenute in una grotta del Sinai in Egitto, in un eccezionale stato di conservazione, favorito sia dal clima, sia dal fatto che la grotta, relativamente piccola e con un accesso oggi piuttosto disagevole, nel corso del tempo è venuta a trovarsi fuori da ogni percorso commerciale storico, conservando così tesori dell'antico Egitto. Il centro abitato più vicino, Santa Caterina, ai piedi dell'omonimo monastero, si trova a circa 30 km di distanza e conta poche migliaia di abitanti, e a poche decine di chilometri si trova anche il sito archeologico di Sarabit El Kadem, che è ciò che resta di un insediamento noto nell'antichità per le cave di pietre preziose, in particolare per il turchese. La scoperta è stata illustrata dal Ministero del Turismo e dell'Antichità egiziano. Sulle pareti della grotta le pitture sono per lo più di colore rosso scuro e, stando alle prime datazioni, hanno un'età compresa tra i 10.000 e i 5.500 anni avanti Cristo, mentre sul soffitto vi sono scene più recenti, risalenti anche a circa 3.200 anni prima di Cristo. Sono per lo più animali, in particolare asini, ma sono raffigurati anche soggetti femminili e un gran numero di mani. Nella grotta sono stati trovati numerosi resti di animali, ciò significa, secondo gli archeologi, che era utilizzata come rifugio dei nomadi. Le autorità egiziane hanno fatto sapere che le ricerche continueranno a lungo anche nell'area circostante, perché la scoperta è tra le più significative per quantità e qualità delle pitture, anche se non sono le più antiche mai ritrovate nel paese, che risalgono a 17.000 anni.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio.
0: Quotidiano di informazione cinematografica.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
15: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
16: Qual è il piano?
17: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
18: Troverò io la marmotta.
14: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
19: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
20: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
21: Ciao, sono Renata Ciani e anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
22: Ok, start the music again.
20: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
23: Tutto inizia con un sogno che cresce, che sfida il freddo, vince la fatica, supera il tempo. Un sogno che prende velocità, che corre, che lascia il segno. Ci sono attimi in cui il mondo si ferma a guardare. Velocità, precisione, forza, coraggio e poi esplode. Questo è il sogno olimpico e paralimpico. Questo è il momento che aspettiamo. Il sogno è qui. Milano Cortina 2026. L'Italia al centro del mondo. Dipartimento per lo sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
24: Made in Italy.
25: Made in Italy.
24: Le più belle canzoni italiane su Radio Moto for Peace.
26: Made in Italy. The most beautiful Italian songs on Radio Moto for Peace.
27: Tutti i giorni, a rotazione, su Radio Moto for Peace. Sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
28: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
29: Enterprise, nella sua missione diretta
28: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
30: e di nuove civiltà.
31: Per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
27: Speciale colonne sonore. È solo qui, a rotazione, su Radio Moto for Peace.
32: You are listening to Radio Moto for Peace, a non-profit web radio. Linked to the Moto for Peace Association, registered as a third sector entity of the Italian Republic. The association and this web radio do not profit but donate. They have been engaged in organizing humanitarian missions around the world since 2001.

Era il 1985 quando Susan Hoffs e il gruppo delle Bengals ricevettero una canzone da un autore misterioso chiamato Christopher. Quel brano era Manic Monday.

Prince in quel periodo aveva una cotta enorme per Susan Offs. Per conquistarla non si comportò come qualsiasi galantuomo mandandole un mazzo di fiori. Fece un gesto che gli era sicuramente più congeniale. Le regalò un singolo destinato a diventare un successo mondiale. E funzionò. I due col tempo cominciarono veramente con una relazione sentimentale, anche se questa relazione era surreale. Prince infatti era solito vivere la notte, registrava musica per ore senza parlare quasi con nessuno e poteva convocare musicisti alle 3 del mattino perché in quel momento aveva avuto un'intuizione, un suono nella sua testa. Prince era ossessionato dalla musica a livelli quasi incredibili. Si racconta che dormisse pochissimo, registrasse canzoni intere in una sola notte, sapesse suonare praticamente tutti gli strumenti nei suoi album e tenesse musicisti in attesa per jam session improvvise.

Nel complesso avrebbe registrato migliaia di brani mai pubblicati e custoditi nel celebre vault, una cassaforte piena di nastri. La storia più famosa arriva però da una notte raccontata anni dopo da Charlie Murphy, il fratello del più celebre Eddie. Prince invitò alcuni amici, tra cui appunto Eddie Murphy, a casa sua dopo un concerto. E ad un certo punto il folletto di Minneapolis saltò in piedi e disse qualcosa del tipo: «Volete fare una partita basket?» Tutti pensarono scherzasse, e invece no. Prince si presentò vestito con abiti non proprio appropriati per quella partitella a pallacanestro. Infatti, dopo qualche minuto ricomparve vestito con una giacca di pelle, pantaloncini minuscoli, stivali quasi da palco. Ora vi chiederete come si può mettersi a giocare conciati così, ma lui non se ne curò molto e li distrusse. Secondo il racconto, segnava continuamente senza nemmeno togliersi gli stivali e dopo la partita servì pancake a tutti. Bene, questa storia diventò talmente famosa da essere trasformata in uno sketch cult del programma Chappelle Show, condotto proprio dal fratello di Eddie Murphy, Charlie Murphy. Prince incarnava perfettamente quell'epoca: talento gigantesco, eccessi, mistero, moda fuori da ogni schema e creatività senza limiti. Negli anni 80 molti artisti erano eccentrici, ma Prince sembrava vivere su un pianeta tutto suo.

0: Ben ritrovati nella nostra rubrica Moto News. Però attenzione, non si parla soltanto di moto. Eh no, perché la carovana di Moto for Peace si muove anche sulle quattro ruote e più particolarmente su due furgoni che hanno compiti specifici. Non è vero, Marco?
1: Sì, Richard, a seguire la carovana di Moto for Peace, oltre alle moto abbiamo anche due furgoni in appoggio. Uno allestito per trasporto persone e bagagli e l'altro è invece come officina mobile, trasporto viveri e invece è cucina da campo. Prima di ogni viaggio, per forza di cose, insomma, i due furgoni devono essere, che sono nello specifico Iveco Turbo Daily, vengono sempre sottoposti a manutenzione prima di partire, ovviamente, e a rientro invece alle riparazioni che necessitano. Ci dobbiamo ovviamente appoggiare a dei professionisti seri e affidabili.
0: Senti Marco, prima di ogni missione cosa succede a questi furgoni?
1: Sì Richard, purtroppo avendo i furgoni abbastanza datati e con una marea di chilometri, dal 2015 ci rivolgiamo alla ditta MF di Reggio Emilia, che è leader nel settore con a capo Luca Morini. Questa azienda nel panorama automotive è il numero uno in Italia. Per capire, loro ti ritirano il motore vecchio e nel giro di pochi giorni te lo riconsegnano completamente rigenerato. Ma non è che si limitano a rigenerare solo motori, ma pure cambi, differenziali, turbocompressori, iniettori, pompe, iniezioni, praticamente tutto il motore con i suoi componenti e di tutte le case automobilistiche.
2: This station is now the ultimate power in the universe.
3: Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.

0: Nel 2006 Moto4Peace realizza una missione in Medio Oriente attraverso Grecia, Turchia, Siria, Libano.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 2 ambulanze, materiale ospedaliero e sanitario alle autorità e alle comunità di bambini palestinesi presenti in vari campi profughi insediati in Libano.

0: No, vabbè. Non ci credo, assurdo, ma tu sei...
1: Sì, sono dito nella...
0: Dito nella piega! Non ci credo, amore, come stai? Pronta? Beh, adesso mi devi fare una bella settimana di preparazione, eh? Energie? Positive? O no, negative?
1: No, oddio, perché...
0: Amore, sento che hai i chakra completamente spaiati. Dimmi la verità, quando ti guardi allo specchio pensi, ammazza che schifo? Ma è assolutamente normale!
1: Hai solo bisogno di seguire la mia routine.
0: Segna. Sveglia alle 4:41. Così, per le 4:58 più o meno, sei pronta per farti una quarantina di flessioni in palestra, su una gamba sola, mi raccomando. Per le 5:22 ti puoi dedicare allo studio. Io, ad esempio, studio i Vangeli.
1: Oddio, tutta sta roba mi sta venendo la tachicardia.
0: Tachicardia? Ma stai bene? Ti senti ansiosa? Ma lo mangi il kimchi? Guarda che i cibi fermentati sono l'unica cura naturale contro ansia e depressione. È scientificamente provato, altro che psicologo. Bevi kombucha e passa tutto.
1: Scusa, kimchi o kombucha?
0: E poi, non servirà sicuramente, ma male, male, male che vada... Te metti con trapper.
1: Un trapper? Ma tipo chi?
0: Ma sì, un trapper, uno di questi altri 1,60 con i tatuaggi in faccia, uno vale l'altro. Appena lo arrestano fai un bel libro sulla vostra relazione tossica e poi bam, pezzo reggaeton.
1: Ma devo scrivere proprio reggaeton?
0: Amore, sei splendida. Io però adesso ti devo lasciare che devo cominciare la lezione. Mi raccomando, ricorda, kombucha e reggaeton, è importante. Ragazzi, ripartiamo dal cedro astrale. Tutti insieme.

0: Diario di bordo del 2018.
1: Quaderno de bitacora 2018.
2: 2018 logbook.
3: Edizione del weekend dello speciale Anonimi della Fede in missione per le missioni insieme a Richard qui su Radio Moto for Peace, oppure in podcast sul sito motoforpeace.it o ancora sulla sezione audio della nostra app. Un po' di meritato relax per il team che sta assaporando una parte magnifica del continente africano, quella della Repubblica Sudafricana. Il team soggiorna in un bel contesto alloggiativo in St. Francis Bay, visitando tutto ciò che è da vedere nei paraggi e facendo scorpacciata di meravigliosi panorami, tramonti, colori, scenari. Prossima tappa domani, direzione Still Bay, provincia del capo occidentale del Sudafrica, che dista circa 450 km e rappresenterà anche la penultima tappa di questa missione umanitaria, iniziata lo scorso 19 aprile, sempre da Cape Town, che resta anche la meta finale e che verrà raggiunta nella giornata del 12 giugno. Non ci sono ulteriori notizie, ma vi assicuriamo delle bellissime fotografie che posteremo sul nostro profilo Facebook. Buon fine settimana a tutti da parte di Richard.

0: Bon après-midi, merci pour nous avoir choisis. Il y a Richard Chu et sur la route comme partout, Richard Chu, il est toujours avec vous. Là maintenant, avec un succès de l'hiver 1998. Infatti era l'inverno 1998, si ascoltava e si apprezzava.
1: Qual è quella cosa che praticamente vi sconvolge nella vita?
0: È l'amore. Sì, si tratta dell'amore.
1: E ricordiamolo pure perché è importante. Network Studio 5 è la web radio ufficiale di IRC Italy.
0: State ascoltando Cocktail Magazine su Tio Channel. In studio Lucia Giusa e Richard Chu. Ci risentiamo tra poco.
1: Ben ritrovati, grandi successi come sempre su Radio Canale 100, 24 ore su 24.
2: DJ Chu Oldies, spezzoni e tranche di trasmissioni radiofoniche del passato di Richard Chu, solo su Radio Chu Italic Network.
0: Richard Chu.

che invidia, ragazzi. Leggo qui: ciao, sono Adriana, mi trovo nella mia casa di campagna nelle parti di Firenze e a bordo della mia piscina ti sto ascoltando. Mi faresti sentire una canzone di Rotta su Cuba? Ti invidio moltissimo, guarda, veramente, ma proprio tanto tanto, non puoi immaginare quanto.

0: Magazine.
1: Ogni weekend su Radio Messina 1 Special. Radio Messina
2: 1 Special. Cocktail Magazine con Richard Shu.
1: È un magazine informativo. E Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più. Ma nella prima mezz'ora e anche musica del passato.
2: A Cocktail Magazine, i successi del XX secolo.
1: Non mancheranno le novità internazionali e nazionali. E se desideri comunicare con me,
2: invia i tuoi SMS al numero 328-0038-101.
1: Ti aspetto qui, su Messina 1 Special, tutte le domeniche dalle 9.30 in poi. Salut, Paris Charchu. Queste sono solo le più belle. Solo le più belle.

0: Nel 2005 Moto4Peace realizza il tour delle province italiane
1: attraverso
0: Roma, Gaeta, Napoli, Catanzaro, Messina, Palermo, Trapani, Cagliari, Oristano, Porto Torres, Genova, Torino, Aosta, Milano, Verona, Venezia, Arezzo.
1: Scopo della missione:
0: manifestazioni a favore di alcune associazioni che hanno promosso attività sportive di squadra dedicate ai giovani disabili.
2: Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere.

In Italia, se guidi utilizzando lo smartphone, rischi la sospensione della patente per una settimana, decurtazioni di 10 punti e una multa compresa tra 250 e 1000 euro. E se i punti nella tua patente dovessero già essere inferiori a 10, la sospensione della patente si allunga a 3 mesi, pene più severe se provochi un incidente.

0: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country?
1: Right now, get a new 2026 Subaru Forester with 1.9% APR financing for up to 60 months.
0: Easy to deal with, easy to get to. Byers Airport Subaru.
2: By the airport!
1: See dealer for details. Offer in 6126.
3: Città, però, con delle costruzioni esuberanti e comunque toccanti. Ma il bello sarà quando ci recheremo alle piramidi. E lì però dovremo aspettare ancora un giorno. Qui al Cairo questa volta siamo ospiti dell'Accademia di Polizia, una specie di residenza di lusso compreso il ristorante. Davvero un bel lavoro quello dell'Interpol. Wow, non ci aspettavamo un'accoglienza simile. Davvero incredibile, soprattutto se lo paragoniamo a quanto ho dovuto sopportare in dogana. La mia camera sembra una mini suite. Tappeti, TV, frigo bar, servizio in camera, vista panoramica, internet, wifi. E insomma, fosse sempre così. Beh, si perderebbe di avventura però. Oggi abbiamo percorso qualcosa come 700 chilometri, ma non mi sento estremamente stanco, solo un po' di mal di schiena per via del letto di ieri. Sì, ieri notte in effetti il letto faceva schifo. E qui invece eccoci nel famoso giorno dedicato alla visita alle piramidi. È stata una vera emozione ritrovarsi sotto quelle enormi costruzioni faraoniche, nel vero senso della parola. Mentre la Sfinge, beh, devo ammettere che mi ha deluso un po'. La sua imponenza si è notevolmente ridimensionata rispetto a come ce l'hanno sempre presentata in TV o sui libri di storia. Anche la visita al Museo Egizio si è rivelata sicuramente essere estremamente interessante. Il tutto è stato positivamente condito dal fatto che mentre tutti i turisti erano costretti a far la fila sotto il sole e pagare non so quanti quattrini per entrare, beh, per noi è stato molto più facile, diciamo. E abbiamo raggiunto così il plateau delle piramidi, beh, in maniera spedita e poi senza sapere che il giorno dopo le avremo nuovamente visitate a bordo della nostra moto.
4: Radio Moto for Peace. Again on the road forever. Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
5: Ciao, sono Sepp di Brunico. Tra una birra e l'altra ascolto Moto for Peace.
4: Radio Moto for Peace. La radio senza frontiere.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: New York, la prima sede della Factory di Andy Warhol, si trova al quinto piano del palazzo al 231 della 47esima strada est a Midtown di Manhattan. L'affitto costa $100 all'anno. Sul marciapiede il famoso divano rosso, uno dei simboli della fabbrica delle idee. Nel 1968 Warhol e i suoi lasciano lo stabile, che sembrava dovesse essere raso al suolo, per trasferirsi nel Decker Building alla 33 di Union Square, all'angolo con la 16esima. Ci rimarranno fino al 1973 prima di spostarsi a pochi passi, 860 Broadway sul lato nord di Union Square, ma nonostante quest'ultimo spazio sia molto ampio, qui non verrà girato alcun film. Nel 1984 infine l'ultima sede della Factory, un normalissimo ufficio al 22 della 33esima strada est. Chi ci ha passato parecchio tempo, come John Cale, ricorda che il nome The Factory, la fabbrica, non era casuale. Andy aveva veramente una fortissima etica del lavoro e si lavorava sempre lì. C'era una specie di catena di montaggio che produceva serigrafie mentre qualcun altro girava a film. Ogni giorno succedeva qualcosa di nuovo. Oltre agli abitué di Warhol e alle sue superstars, la Factory è frequentata da rockstar come Mick Jagger, Bob Dylan, Brian Jones, Jim Morrison, ma anche da artisti come Salvador Dalí o scrittori e poeti come Truman Capote o Allen Ginsberg. Nel marzo del 1965, durante un party a casa del produttore Lester Perky, Andy Warhol rimane però incantato da una presenza femminile. Si tratta di una ragazza californiana di 22 anni, attrice, modella, ma soprattutto bellissima. Si chiama Edie Sedgwick. Warhol invita lei e il suo amico e manager Chuck Wayne alla Factory. Edie ci capita in un giorno in cui Andy sta girando il film Vinyl, un suo adattamento del romanzo Arancia Meccanica di Anthony Burgess. Il cast è tutto maschile, ma Warhol vuole che Edie sia presente in alcune scene, cosa che fa anche in Horse. Le sue partecipazioni fanno scalpore. Andy decide così di creare una pellicola su misura per lei. La intitola The Poor Little Rich Girl. Da quel momento Edie Sedgwick diventa attrice preferita di Warhol, tanto da essere famosa come ragazza dell'anno 1965. Dopo aver partecipato al celebre Chelsea Girl, Sedgwick inizia però a staccarsi dal mondo della Factory. Si stabilisce al Chelsea Hotel, incontra Bob Dylan e se ne innamora, ma Dylan si sposa in gran segreto senza neppure dirlo a Edie. C'è chi sostiene sia stato Albert Grossman, manager di Dylan e della Sedgwick, a dirlo a Edie. C'è chi addirittura invece sospetta sia stato Andy Warhol stesso. Dylan ha però sempre negato una relazione con la Sedgwick, specie dopo che lei flirta a lungo con il suo amico Bob Newhart. Dopo la prematura tragica e per certi versi misteriosa morte di Edie Sedgwick, avvenuta nel sonno all'età di 28 anni, Dylan ammette di averla conosciuta bene e c'è chi è convinto che una delle più belle canzoni d'amore scritte da Bob Dylan, Just Like a Woman, fosse proprio

0: voglia di non vederti.
1: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country?
2: Right now, get a new 2026 Subaru Forester with 1.9% APR financing for up to 60 months.
1: Easy to deal with, easy to get to. Byers Airport Subaru.
3: By the airport!
2: See dealer for details. Offer ends 6/126.
4: Moto News con Marco Veronese su Radio Moto Focus.
5: Va ora in onda Moto News. Info su moto e viaggi.
6: Durante le missioni di Moto for Peace attraverso il mondo, di solito si sale a bordo della motocicletta alle 7 di mattina per poi parcheggiarla solo verso le 20 quando va bene. In testa va calzato sicuramente un buon casco, vero Marco?
7: Sì, sì, infatti quando si viaggia per tante ore, calcola che noi, come tu sai, insomma, si parte sempre alla mattina alle 7 circa e prima delle 8, 7, 8 di sera non ci si ferma. Quindi viaggiare quei 12 ore al giorno, 10, 12, 13 ore al giorno, se non hai un casco confortevole, e al di là della sicurezza che ovviamente ci vuole, e il caso di Kaberg da quel punto di vista non si discute. E in più deve essere anche confortevole.
6: Quando avete iniziato ad utilizzarlo per la prima volta?
7: E noi l'abbiamo iniziato a utilizzare nel 2018 in Africa, e lì abbiamo apprezzato la buona vestibilità e la buona reazione, perché lì in Africa durante il pomeriggio arrivavamo a delle temperature esageratamente alte, quindi se non hai una buona ventilazione diventa un problema viaggiare, insomma, 12 ore al giorno con un casco che non ti dà quel tipo di comfort. E quindi, insomma, promosso sicuramente. Quest'anno l'abbiamo utilizzato per fare il Sud America, e lì abbiamo apprezzato, oltre alla vestibilità, oltre al comfort, l'abbiamo anche appunto apprezzato per la sicurezza, perché purtroppo abbiamo avuto diverse cadute e in Patagonia con quello sconnesso e quel fuoristrada abbastanza impegnativo, direi molto impegnativo, e lì ci ha dato una protezione, diciamo, impeccabile. Quindi promosso anche a pieni voti anche quest'anno, ed è un prodotto che sicuramente consiglio.
8: Su Radio Moto for Peace, c'est le moment des grands succès d'Afrique.

0: Diario di bordo del 2016.
1: Quaderno de bitácora 2016.
2: E questa volta prepartenza un veterano, nonché socio di Moto4Peace, Pierpaolo Talani, che si presenterà a voi e che ci parlerà anche della nostra Onlus.
3: Buongiorno a tutti gli amici di Moto4Peace. Pochi minuti per presentarmi. Io sono Pierpaolo e da quasi 10 anni ormai frequento il gruppo di amici di Moto4Peace. Abbiamo fatto e organizzato molte avventure, molte missioni in giro per il mondo in questi 10 anni, e sono state tutte delle esperienze molto belle, soprattutto dal punto di vista umano. Anche quest'anno parteciperò alla missione del Centro e Nord America e cercherò di portare il mio contributo alla buona riuscita della missione, sia dal punto di vista organizzativo ma anche dal punto di vista della vera riuscita di questa missione, ovvero quella di portare il nostro contributo umano ma anche materiale in Centro America, soprattutto per i bambini che hanno estrema necessità di cure, di soldi, di aiuti di ogni tipo. Il gruppo di Moto4Peace è un gruppo di amici, innanzitutto è anche un gruppo di poliziotti. Nel tempo si sono unite altre forze di polizia, si sono uniti carabinieri, ed è sempre stato aperto a esperienze di vario tipo. Noi cerchiamo in tutti i modi di convogliare tra di noi anche persone che hanno fatto esperienze umane e professionali di varia tipologia. Ci sono appunto poliziotti, carabinieri provenienti anche da altre nazioni, ma ci sono anche dei medici, delle persone che vogliono nel loro piccolo portare il loro contributo, e credo che questo sia l'aspetto più importante di questa nostra missione e di questo nostro gruppo, ovvero quello di costruire ognuno di noi un piccolo mattoncino che possa servire a chi ha avuto meno fortuna di noi e ha bisogno di aiuto in tutto il mondo. Il viaggio sarà un successo come sempre, perché i nostri viaggi sono animati da una forte passione, da un forte spirito di iniziativa che ci permette di superare tutte le difficoltà, e quindi di conseguenza saremo sicuramente tutti al top e ripeto, sarà certamente un successo. Buona giornata a tutti.
4: Oh, I'm obsessed with the way your head is laying on my chest. How you love the things I hate about myself that no one knows. But with you, I see hope again. Oh, I'm a mess.

ogni giorno in modalità random su Radio Moto4Peace. Arrivano le notizie più piccanti, senza filtri, direttamente da Cocktail Magazine con Richard Chu.

Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Maxi Mega Mix. I successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
2: Music in the mix with your favorite DJ.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Moto for Peace è un'associazione Onlus costituita da un team di uomini appartenenti alle forze di polizia uniti dalla passione per la moto. Dal 2000 coniuga la realizzazione di progetti umanitari al desiderio di visitare il mondo su due ruote. L'obiettivo di Moto for Peace è diffondere la conoscenza delle diverse culture del mondo tra i popoli in modo che questi possano vivere in pace ed armonia. Una formula vincente ed esclusiva che rende unico il team di Moto for Peace, che da sempre si impegna a portare nel mondo l'immagine positiva delle forze dell'ordine e il loro impegno sociale.

0: Nel 2010, Moto for Peace attraversa l'intero continente africano con la missione Africa 16.000. Attraverso Tunisia, Libia, Egitto, Sudan, Etiopia, Kenya, Tanzania, Malawi, Mozambico, Repubblica Sudafricana.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi per progetto avviato da Coopi, cooperazione internazionale, volto a migliorare le condizioni di vita di donne e bambini nella comunità di Belo-Jeganfoy, in Etiopia. Radio Moto for Peace presenta
2: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
15: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
16: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
17: Qual è il piano?
18: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
15: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
19: Troverò io la marmotta.
15: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
20: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
21: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
22: Hey, good morning.
21: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
22: Yep, they sure are.
21: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
22: It's all right.
21: We're so far up here.
22: Look at me. Take a deep breath.
21: Oh, I'm good. So good.
23: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
0: Paese che vai, regole che trovi. Se viaggi in moto in Inghilterra, sappi che il casco deve essere di un modello conforme alla legge britannica, mentre curiosamente non è obbligatorio per il passeggero nel sidecar.

Oggi vi porto in un viaggio fatto di polvere, amplificatori e sogni. Questa è la storia dei Black Keys, due ragazzi dell'Ohio che hanno trasformato il blues in un fenomeno mondiale.

Akron in Ohio non è New York, non è Los Angeles, è una cittadina industriale fatta di fabbriche e soprattutto di silenzio. È qui che Dan Horbach e Patrick Carney si incontrano. Sono due adolescenti, ma hanno una passione in comune: il blues, che deve essere più sporco e più autentico del tradizionale blues. Dan imbraccia la

Il nome viene da un vecchio artista amico loro che chiamava Black Keys le persone difficili, e loro difficili lo sono davvero per l'industria discografica. Infatti all'inizio nessuno li vuole, soprattutto le major li rifiutano, ma Dan e Patrick sono veramente ostinati, non mollano, autoproducono i dischi, dormono nei furgoni, suonano ovunque, bar, club, festival di provincia, insomma album dopo album come The Big Come Up, Rubber Factory, Magic Potion costituiscono una reputazione fatta di sudore e distorsione. Il loro suono è ruvido, essenziale, è vero.

poi arriva Attack and Release. È il primo grande passo. Il blues incontra il rock moderno. Le canzoni iniziano a girare in radio e qualcosa cambia per sempre.

Nel 2010 esce Brothers, un disco che sembra uscito da un jukebox polveroso, ma che conquista subito il mondo. Tag It Up, All In For You, Lonely Boy, i Black Keys diventano una delle band più importanti del pianeta. Incominciano a piovere Grammy Awards, tour sold out, copertine di riviste, ma nonostante il successo, Dan e Patrick restano due amici che amano suonare insieme, come in quel garage dell'Ohio.

dopo anni intensi arriva però anche la stanchezza. La band si ferma, ognuno segue la propria strada, ma il blues, si sa, è una casa sicura in cui si può sempre tornare. Nel 2019 tornano a Let's Rock. È una dichiarazione d'amore alla musica, alla semplicità, all'energia che li ha fatti innamorare del rock. I Black Keys ci hanno insegnato che non servono mille effetti per fare grande musica. Bastano due amici, una chitarra, una batteria e tanta anima.

0: Diario di bordo del 2016.
1: Quaderno de bitácora 2016. 2016
2: Logbook. Il progetto che quest'anno si sta concretizzando e ancora una volta dedicato ai bambini, a quei bambini sfortunati per i quali l'infanzia, per inspiegabili e drammatiche ragioni del destino, non corrisponde all'età del gioco, della spensieratezza e della gioia, ma rappresenta l'età del dolore più profondo, quello che scaturisce dalla sofferenza dell'abbandono. Gli sforzi si sono concentrati su ristrutturazioni in Bolivia di una casa di accoglienza per neonati e bambini sino a 3 anni orfani e abbandonati dalle loro famiglie, il finanziamento di un progetto finalizzato a coprire le cure di un anno intero per bambini con speciali disabilità, anch'essi orfani o in situazioni di abbandono, ospiti della ONLUS NPH in Honduras, e poi a migliorare la vita dei bambini che sopravvivono nelle baraccopoli adiacenti alle discariche municipali delle due principali città dell'Honduras e in aree rurali remote, migliorando soprattutto le strutture sanitarie presenti, progetto avviato con la organizzazione ONG Rete. Progetti importanti, di spessore e che sicuramente ha interessato anche finanziariamente ogni singolo componente della missione. Non è vero, Bernardo?
3: La spedizione 2016 sarà composta da 24 persone, alcune delle quali si alterneranno durante l'itinerario, che ricordo sarà di circa 13.000-13.500 chilometri. Non prevediamo grandissime difficoltà dal punto della viabilità, almeno per le informazioni assunte, però è ovvio che gli strappi da fare saranno molti. Quando dico strappi intendo delle percorrenze chilometriche giornaliere che possono raggiungere anche gli 800-900 chilometri.
2: Senti, e a livello televisivo ci dobbiamo aspettare qualcosa?
3: Lo scorso anno in onda su TV2000 abbiamo ricevuto uno share inaspettato, nonostante l'orario di messa in onda. Nel corso dell'anno scorso siamo riusciti a portare quasi a termine la produzione televisiva di tutti i nostri viaggi e quest'anno, diciamo fra i mesi di giugno e luglio, speriamo di fare una bella sorpresa a tutte le persone che ci seguono e che ci hanno dato una mano nel corso di tutti questi anni, riuscendo ad ottenere una messa in onda importante.
2: E speriamo davvero che questa sorpresa si possa davvero concretizzare. Allora Dino, ci siamo pronti a partire.
3: Quindi ora non ci rimane altro che prendere il nostro bagaglio, fare il check-in e sognare per questi 60 giorni che saranno necessari per raggiungere New York. Naturalmente, Richard, non ti dico quant'è il mio dispiacere a non averti con noi in questa missione. Te che praticamente hai fatto tantissimo per Moto for Peace da quando sei entrato a farne parte nel 2009. Sei stata la voce di Moto for Peace con la tua radio, con i social, e non averti è come se lasciamo un pezzo di noi qui in Italia. Però spero soltanto che questo sia un breve intervallo e che tu possa presto tornare a far parte di questo progetto, di questa idea che ha stupito, ha meravigliato e ha riscosso veramente tanti consensi.
4: Ciao, Sogno Calogero. Ho scoperto a radio Moto for Peace, la radio che mi tiene compagnia per tutta la strada della Sicilia. Ciao.

E Radio Moto for Peace, la web radio che vi porta in giro per il mondo attraverso la musica e le informazioni sui viaggi umanitari del team Moto for Peace. Restate sempre connessi sulla Radio Senza Frontiere, potrete ascoltare le ultime novità dei vostri artisti preferiti o scoprirne di nuovi grazie agli esordienti provenienti dal mondo intero e poi conoscerai le storie delle persone che stanno contribuendo a cambiare il mondo. La radio.

0: This is Cocktail Magazine with Richard Hsu.
1: A Cocktail Magazine parliamo di un personaggio amato e molto odiato contemporaneamente. Bill Gates, un uomo che non ha inventato Windows, non è un ingegnere, non si è mai laureato, non è un medico, non ha mai studiato medicina, eppure possiede brevetti sui virus, non è un epidemiologo, né un virologo, ma ha fondato società che producono vaccini, non è mai stato eletto da nessuno, non è un fisico, eppure propone idee come oscurare il sole per raffreddare la terra e sempre per il bene del pianeta vorrebbe che tu mangiassi il suo burro chimico o la sua carne chimica. Sì, avete capito bene, Bill Gates. Negli anni Gates è stato protagonista di numerose controversie e azioni legali sia in ambito privato che pubblico. Durante la sua presidenza di Microsoft fu coinvolto in cause antitrust significative, accusato di pratiche monopolistiche come l'imposizione di software non richiesti e la limitazione della concorrenza. Nel 2004 accettò una sanzione civile di $800,000 per violazioni delle normative antitrust statunitensi. Anche in ambito sanitario non sono mancati problemi. Nel 2009 la Bill and Melinda Gates Foundation, tramite l'organizzazione PATH, collaborò con il Consiglio indiano per la ricerca medica per studi clinici su un vaccino contro il cancro cervicale su 14.000 ragazze tribali in Telangana. Dopo l'inizio degli studi furono segnalati effetti collaterali gravi e addirittura 7 decessi. Nel 2024 un tribunale olandese stabilì di avere giurisdizione per esaminare una causa civile intentata da 7 cittadini contro Gates, accusandolo di aver ingannato il pubblico sulla sicurezza e sull'efficacia dei vaccini Covid-19. Negli anni Gates ha anche affrontato cause civile private. Nel 1989 una causa fiscale gli costò ben $13,000. Nel 2013 il giornalista Scott Rensberger lo citò in giudizio per un arresto durante il matrimonio alle Hawaii. La vicenda si chiuse con un accordo extragiudiziale, risarcimenti non divulgati, lettere di scuse e donazioni alla comunità locale. Nel 2018 risarcì Todd Pierce con oltre $4,6 milioni per violazione del contratto e cattiva fede. Anche la sua fondazione ha avuto le sue controversie legali negli anni. Sama Technologies, per esempio, nel 2017, PNU Vax nel 2019, Espinosa nel 2022, Pitoval Ventures nel 2024. Nonostante tutto, Bill Gates continua a essere una figura influente a livello globale, suscitando dibattiti e critiche in ambito tecnologico, sanitario e filantropico.
2: Sono canzoni che conosci, che cantichi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

Benvenuti, ben arrivati, ben trovati, bentornati in questo mio nostro mercato delle emozioni, delle sorprese, delle visioni, delle chimere, delle canzoni.

0: Scopri le voci del futuro. Ogni giorno, su Radio Moto for Peace, la rubrica Nuovi Talenti ti porta in esclusiva le canzoni degli artisti emergenti più promettenti. Lasciati conquistare da sonorità fresche e originali. Solo qui, dove la musica incontra l'innovazione.
1: Su Radio Moto for Peace.
2: Si fa presto a fare tardi, quando si rimane in due, con i piedi nella sabbia e il mojito che va giù. Dicevi

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

23 giorni al termine della missione. Siamo a metà del viaggio in direzione Astana, capitale del Kazakistan. Quasi 6.800 km percorsi e altri 6.500 ci aspettano prima di raggiungere il Nepal, dove Moto for Peace concluderà la sua missione con la consegna di 10 motociclette ai medici del villaggio del distretto di Kavre, al fine di migliorare il pronto intervento medico nelle aree più remote della zona. Il viaggio continua. Trentacinquesima alba dal giorno della nostra partenza. Ancora 150 km di strada nel deserto prima di affrontare la salita che ci porterà in pochi giorni a valicare le montagne superando i 5.000 metri di altezza. Si cambia scena. Già oltre i 1.000 metri le dune si trasformano in montagne, canaloni e gole da attraversare. Proseguiamo la nostra ascesa raggiungendo i 3.600 metri, dove facciamo una breve sosta. Il panorama circostante è spettacolare. Ci fermiamo qualche minuto per godere del momento e scattiamo alcune foto inaugurando il nostro striscione Moto for Peace. Il viaggio riprende. Si scende di poco e davanti a noi uno sconfinato altopiano desertico. Siamo intorno ai 3.000 metri sul livello del mare e vi rimarremo per diverse centinaia di chilometri. In mezzo all'altopiano, in pieno deserto, la piccola città di Wa che ci ospiterà per la notte. Questo piccolo centro abitato si è sviluppato intorno ai laboratori dei cantieri e dei pozzi di petrolio. I fabbricati sono nuovi, la parte storica è circoscritta al mercato rionale. La città è militarizzata, controllata da telecamere e con il divieto di fotografare. Due gradi quando ci rimettiamo in moto in direzione Lhasa. Il sole è ancora troppo basso per riscaldare l'aria a 3.000 metri. L'altitudine si fa sentire. Abbiamo cominciato una profilassi per ovviare agli inconvenienti provocati dal diminuire della pressione atmosferica e dalla carenza di ossigeno. È il momento di deviare verso sud ed affrontare il tetto del mondo. A Golmud ci riforniamo di bombole di ossigeno, che ci garantiranno un'autonomia di circa 30 minuti in caso di emergenza. E qui siamo costretti a salutare Santina e Dag, che ci precederanno con un volo a Kathmandu. In Tibet non possono entrare. La temperatura continua a scendere. I prossimi passi da affrontare sono tutti sopra i 4.000 metri. Sui volti dei ragazzi appare una comprensibile preoccupazione. Fa freddo, ogni movimento costa almeno 3 volte la fatica in condizioni normali e siamo solo a 3.000 metri. Il paesaggio cambia. Laghi, sabbia, roccia, fiumi e pascoli erbosi. La temperatura scende. Siamo a 0 gradi e a 4.000 metri puntuale arriva la neve a farci compagnia. Continuiamo a salire e ci avviciniamo al passo. Fa sempre più freddo. Arrivano i forti mal di testa dovuti all'altitudine e nel frattempo guadagniamo i 4.800 metri. Ci siamo. Il valico. Ancora una sosta per riposarsi, ma anche per fotografare le tante bandierine di un antichissimo culto buddista che invita a legare numerosissime e colorate bandiere ad un nastro disteso tra due speroni rocciosi o tra due costruzioni. Ogni sventolio di bandiera rappresenta una preghiera che vola dalla terra verso il cielo. Più in alto è collocata la bandiera e più velocemente e facilmente la preghiera raggiungerà la sua destinazione. Il viaggio prosegue verso

0: la musique. Hot music in the mix with your favorite DJ.
1: Già sentita, già ballata ed ascoltata, ma forse non così. Maxi Mega Mix. The Powers in the Mix.

0: Moto for Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, your station.

0: Ciao, sono Angel da Biella e anche io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
2: Se non sai suonare in studio, non lo sai fare nemmeno sul palco, specie di fronte a 200.000 persone. Richie Blackmore.
3: Le mega costellazioni di satelliti potrebbero diventare la prossima emergenza ambientale globale. Gli scienziati lanciano l'allarme. I lanci di razzi e la combustione dei satelliti in rientro liberano fuligine, ossidi metallici e allumina nell'alta atmosfera, sostanze che persistono per anni e possono danneggiare lo strato di ozono e alterare il clima. A differenza delle emissioni di auto o centrali elettriche, questi inquinanti agiscono molto più a lungo e in modi ancora poco prevedibili. Il problema è esploso con l'era della New Space. Dai meno di 1.000 satelliti in orbita nel 2010 siamo passati a oltre 11.000 nel 2024, con previsioni di decine di migliaia entro il 2030. Ogni 5 anni le flotte vengono rinnovate e migliaia di tonnellate di satelliti dismessi bruciano nell'atmosfera. Gli effetti? La lumina può riflettere la luce solare in modo incontrollato e accelerare la perdita di ozono. La fuligine dei razzi, invece, trattiene calore e peggiora il riscaldamento globale. Secondo studi recenti, la concentrazione di questi inquinanti nella stratosfera potrebbe crescere fino al 650% entro un decennio. Il settore spaziale si trova davanti a un dilemma. Le regole oggi impongono di rimuovere i satelliti dall'orbita, ma il loro rientro peggiora l'inquinamento atmosferico. Inoltre, nessun trattato internazionale copre davvero l'impatto ambientale delle missioni spaziali. Gli esperti chiedono nuove norme globali, simili al protocollo di Montreal che salvò l'ozono negli anni Ottanta, e soluzioni tecnologiche. Rientri, per esempio, controllati a quote più basse, materiali alternativi all'alluminio, persino stazioni di riciclo in orbita. Una cosa è chiara, se non si interviene subito, lo sviluppo dello spazio rischia di trasformarsi in un cambiamento climatico cosiddetto 2.0, con conseguenze imprevedibili per la Terra. Ma per i potenti del mondo, il problema del riscaldamento globale è causato dalla tua panda.
4: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.
3: Radio Moto for Peace presenta
5: Coming Soon Radio,
3: quotidiano di informazione cinematografica.
6: Chiudi gli occhi, che note sono?
7: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
8: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri?
8: Chiamami. Un thriller emozionante.
10: Scordatelo, ho chiuso.
8: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
8: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
13: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
14: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
15: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
16: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
14: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
17: Lo lascerai, prima o poi.
14: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
18: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
19: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
20: Qual è il piano?
21: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
18: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
22: Troverò io la marmotta.
18: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Nel 2011 Moto for Peace realizza Crossing in China, percorso interno attraverso 14 province della Repubblica Popolare Cinese.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi in favore della Charity China Foundation, che opera a favore delle vittime del disastroso terremoto che nel 2008 ha colpito la regione del Sichuan.
2: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers.

0: The time has come for soundtracks on Radio Moda 4Piece.
1: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto 4Peace.

Paese che vai, regole che trovi. Se viaggi in moto in Germania, oltre al casco, sono obbligatori gli occhiali da vista o lenti di riserva per chi ne ha la prescrizione per la guida come per l'auto, e casco obbligatorio per conducente e passeggero.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Oggi esploriamo il mondo del gruppo Brit Folk Rock Mumford & Sons e la loro storia, il retroscena e le chicche che forse non sapevate. Preparatevi quindi ad un viaggio sonoro fatto di banjo, cori, stomp clap e testi che intrecciano fede, dubbio e radici acustiche. Yourself, my man, you'll never be what is in your heart. La storia dei Mumford & Sons comincia a Londra nel 2007. I membri Marcus Mumford alla voce, alla chitarra e alla batteria, Ben Lovett alle tastiere e alla voce, Ted Duane al basso, al contrabbasso, alla voce e fino al 2021 Winston Marshall che suonava banjo e chitarra venivano da background musicali molto differenti, quali il jazz, il punk e l'indie rock. Il nome Mumford & Sons dà l'impressione di una bottega di famiglia o comunque di un'attività artigianale tradizionale, ma in realtà non ci sono figli di Mumford nel gruppo, è solo un gioco di stile. All'inizio il suono era fortemente acustico, banjo, contrabbasso, chitarre acustiche, armonie vocali e quell'energia folk revival che catturava anche chi normalmente ascoltava tutt'altro, me compreso. Il titolo del loro album di debutto, Sing No More, del 2009, prende ispirazione da un'opera di Shakespeare, Much I Do About Nothing. Con il tempo però la band ha cambiato registro, a partire ad esempio con l'album Wild Mind del 2015, dove hanno introdotto anche le chitarre elettriche e una direzione più rock, allontanandosi un po' dal solito folk. Anche se in molti pensano siano una band cristiana, visto il linguaggio spirituale e religioso di molte loro canzoni, in realtà i membri hanno chiarito che non tutti sono credenti e che non vogliono solo essere etichettati semplicemente come band cristiana. Tra i loro successi più grandi, il singolo Little Lion Man che stiamo ascoltando in sottofondo, che ha davvero dato il via alla loro notorietà internazionale.

retroscena divertente raccontato da Bean Lovett e Winston Marshall narra che durante un tour negli Stati Uniti si siano messi a girare una camera d'albergo come al contrario, rovesciando mobili un po' ovunque, un po' come si faceva negli anni 70 in quelle band alcune note per aver appunto demolito intere stanze di hotel come Beatles o U o altri. Non tanto per ubriachezza, ma un momento di sfogo dal continuo vivere in viaggio. Poi nel 2021 Winston Marshall lascia la band dopo una controversia legata ad una dichiarazione pubblica, la quale era in relazione ad un tweet in cui elogiava un libro di Andy Ngo, critico nei confronti dell'Antifa, un movimento politico di sinistra antifascista. Ciò causò ovviamente una reazione negativa tra i fan e più tardi, nello stesso anno, Marshall lasciò i Mumford & Sons. In un post su un blog che annunciava il suo addio scrisse: spero che, prendendo le distanze da loro, potrò esprimere la mia opinione senza che ne subiscano le conseguenze. Recentemente la band è tornata con un nuovo album dal titolo Rushmore, pubblicato proprio nell'anno 2025, dopo una pausa significativa, registrato tra Nashville negli Stati Uniti e il Regno Unito come segno di ritorno alle radici. Io, la prima volta che ho ascoltato la loro musica, sono davvero rimasto folgorato. Non ascolto molto folk rock, ma nei Mumford & Sons c'è qualcosa che mi ha toccato l'anima.

In questa edizione di Cocktail Magazine ancora curiosità su una delle tante mete già raggiunte da Moto for Peace, come ad esempio Santiago de Compostela, la mitica città spagnola famosa per il cammino. E a Santiago de Compostela si erge la sua cattedrale, che custodirebbe le reliquie dell'apostolo Giacomo il Maggiore, morto in Palestina nel 44 d.C. Secondo la leggenda, il suo corpo fu trasportato miracolosamente in barca fino in Galizia. Nel 1589, per paura del pirata Francis Drake, le ossa furono nascoste e ritrovate solo nel 1879, dopo secoli di oblio. La conchiglia di San Giacomo non è solo un simbolo, ma era usata dai pellegrini come cucchiaio per mangiare durante il viaggio, oppure prova del completamento del cammino, riempita di piombo per autenticarla. Oggi è diventato invece il logo ufficiale del cammino. Santiago è una delle città più piovose d'Europa, ma i portici del centro storico, costruiti nel Medioevo, permettono di girare senza ombrello. Nella cattedrale un enorme incensiere d'argento, pensate, 1,60 metri, 54 kg di peso, e oscilla ad una velocità di 70 km orari, lanciando così fumo profumato. Nel Medioevo serviva a coprire l'odore dei pellegrini sudati. Nel 2023 invece si è rotta una corda e volò via, per fortuna nessun ferito. Le strade del centro furono progettate a spirale per confondere i nemici, e ancora oggi molti turisti ne pagano le conseguenze perché si perdono. Nel XII secolo invece i pellegrini bevevano il ribeiro, un vino così prezioso che veniva usato come moneta di scambio lungo il cammino. Non perdetevi la festa dove si brucia un drago durante l'Apostol del 25 luglio. Un gigantesco drago di cartapesta viene bruciato in piazza, simbolo della lotta tra bene e male. Altro dettaglio, il vero punto finale del cammino non è la cattedrale, come qualcuno crede, ma Finisterre, che si trova a 90 km a ovest, dove i pellegrini medievali bruciavano i vestiti in un rituale purificatore. Il menù dei pellegrini, che costa circa da 5 a 10 euro, include ancora oggi polpo, formaggio tetilla e torto di Santiago. E torta di Santiago con croce di zucchero. Se vai a Santiago, cerca le frecce gialle nascoste.

0: Ciao! Stai ascoltando Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: La passione per la moto è vivere di moto, sentire la motocicletta e la sua meccanica nelle viscere, viverla come mezzo, come fine, come tutto.

0: fuori tempo.
1: Nel 2025 Moto for Peace realizza la missione Roma Capo Nord Roma, 11.000 km in 30 giorni.
2: Attraverso
1: Italia, Austria, Germania, Svezia, Norvegia, incluse le isole Lofoten, Finlandia e Danimarca.
2: Scopo della missione:
1: questa volta di tipo commemorativo. Il team ha ripercorso lo stesso itinerario del 2001, anno e viaggio in cui Bernardo Lepore ha partorito l'idea di Moto for Peace.
3: Le abbiamo selezionate con attenzione e scelte per voi. Va ora in onda solo le più belle.

0: Diario di bordo del 2014.
1: Quaderno de bitácora 2014.
2: 2014 Logbook.
3: Moto for Peace, grandi eventi.
4: Allora, buongiorno, mi chiamo Dino Lepore e sono il presidente di Moto for Peace Onlus, una Onlus costituita da membri della Polizia di Stato italiana e di altri paesi europei. L'obiettivo che ci poniamo dal 2001 è quello di realizzare delle spedizioni motociclistiche che hanno delle finalità umanitarie. Ed è per questo che in sella alle nostre moto, dal 2001 ad oggi, abbiamo attraversato più di 60 paesi, realizzando più di 14 progetti nelle varie parti del mondo. Cerchiamo di dare un nostro contributo, cerchiamo di portare un messaggio di pace e fratellanza, e ci tengo a dire che tutte queste missioni vengono realizzate grazie alla collaborazione anche dei poliziotti che ci accolgono nei vari paesi che noi attraversiamo. Quindi, se volete più notizie o se volete anche partecipare alle nostre missioni, potete collegarvi sul nostro sito internet www.motoforpeace.com e da lì potete vedere tutte le missioni che abbiamo realizzato dal 2000 e oggi, e perché no, partecipare anche voi ad effettuarne tante altre. Grazie.
3: State ascoltando Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
5: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace, da Linda D.

Il mondo è cambiato e lo sono anche le motivazioni e i modi di fruire la musica. Ma non deve mutare il rapporto tra l'artista e il suo pubblico. Ci dovrà sempre essere un interscambio di emozioni. Bonobox.

0: Nuovi talenti è la rubrica che fa per voi. Nuove voci e nuovi cantanti dall'Italia e dall'estero, in esclusiva su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: New talents is the rubric for you. New voices and new singers from Italy and abroad, exclusively on Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.